0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
0: Suoni ben amplificati. Uno stile vocale più aggressivo. E testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rocca e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.

0: Ogni sera è una sfida. Per centrare il bersaglio devi suonare in modo fantastico e avere grandi energie da spendere.
1: Jim Kerr. Virgin Radio. Style Rock.

0: Ogni sera è una sfida. Per centrare il bersaglio devi suonare in modo fantastico e avere grandi energie da spendere.
1: Jim Kerr. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Il luogo non è indicato su nessuna mappa. I nostri clienti arrivano qui per caso. Molti poi non vorrebbero più andarsene via. Non per la comodità delle nostre stanze, ma per quell'atmosfera speciale che si respira qua dentro. Qualcuno lo chiama con affetto l'hotel maledetto del rock, ma sull'insegna troverete scritto semplicemente Virgin Motel.
2: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame.
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
5: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Allora, vacanze?
7: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
6: Ma ne hai viste di tutti i colori?
7: No, solo quelli di Mini.
8: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: Non seguire un sentiero. Createne uno tuo.
1: Jared Leto. Virgin Radio. Style Rock.

0: home. Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Classics 1974.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Allora, vacanze?
9: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue. Vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
8: Ma ne hai viste di tutti i colori?
9: No, solo quelli di Mini.
10: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
15: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
18: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorso.

0: letto.
1: Ma
0: cioè,
1: quale guardaroba?
0: Ma cosa c'hai tu dentro quelle scatole?
1: Guardaroba sono due scatole, ecco, il resto sono libri e dischi.
0: Io ti avevo consigliato
1: 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1. Ancora un centinaio di volontari.
0: No, ma lui vuole fare di più, vuole regalare alcune delle cose.
1: Che
0: ecco, quindi voi andate e prendetene tutti. Intanto lui
2: Buccio de
0: bravo, esatto, il 23, sì, sì, quello è il 23. Hai capito?
1: Ma come siete grezzi.
0: Siamo grevi proprio, grevi.
1: Senti, iniziamo con i Weezer.
0: Come no? Però proprio ieri ascoltavamo il loro nuovo singolo.
1: Vedi, ma questo è sempre un pezzo forte.
0: Beh, questo è una colonna sonora degli anni 90.
1: Ok, chi indovina diventa parte della mia squadra di domani, ok? Sì.
3: Dopo 5-6 mesi che non vi ascolto per varie ragioni.
0: Ma non ce ne frega niente.
3: Delle belle voci voi.
0: Belle voci, grazie.
1: Hai capito?
3: Ero da Brescia, buona giornata.
1: Ciao, ciao, ciao, rimani con noi, la famiglia deve ingrandirsi.

0: Gran bel pezzo questo qui, sono loro i Weezer, abbiamo iniziato con loro questo giovedì 23 luglio, che vuol dire bugio, ok, va bene, adesso ci segniamo anche questa.
1: Segna.
0: E segnati che ne fa 80 anni Andy McKay, sassofonista dei Roxy Music, grande band. Chris Penick, chitarrista ex Chicago, anche lui, e insomma è arrivato alla maturità, 73enne, 65 invece Martin Gore, il frontman dei Depeche Mode. Slash ha bisogno di presentazioni, direi di no, ormai siete imparati. Ne fa 61, giovincello, e 53 ancora meno, e Francis Healy, leader dei Travis.
1: Ho avuto invece delle difficoltà a fare i conti, poi ci sono arrivato 42 anni fa, ovvero nel 1984, i Cars pubblicavano Drive, mentre nel 2011, una data molto triste nel mondo della musica, perché se ne va una delle stelle più luminose degli ultimi 25 anni di, diciamolo, definiamola musica pop, ma non solo, perché lei poi in realtà è stata un'icona anche del blues, l'ha portato per la prima volta in classifica. Miss Amy Winehouse, che ci lasciava nel 2011.

0: rock, oggi niente, eh.
1: Stavi starnutendo quando l'ho fatto?
2: Ma come niente?
1: Come niente? Ma che radio stavi ascoltando?
2: Gravissima disattenzione. So.
1: Va bene, cerca di stare attento alla seconda pagina, perché questa fa girare i maroni.
2: Allora, sì, andiamo nell'Oristanese, dove, pensate, Silvia, la storia di questa donna che davvero ha fatto molto discutere, ha restituito al comune di Cabras 40 kg di sabbia di quarzo che è stata prelevata dalla sua famiglia dalla spiaggia di Sarutas durante una vacanza negli anni 70, quindi sono passati 50 anni.
1: Quanto?
2: 40 kg di sabbia di quarzo, io non ho capito. Beh, sai, allora.
1: Con la carriola è tornata a casa.
2: Di sicuro non sono arrivati in aereo, perché altrimenti sarebbe stato molto complicato. In macchina, evidentemente, hanno fatto questa cosa vietatissima.
1: No.
2: Però, sai, non lo so, erano altri anni.
1: No, è sempre stato vietato.
2: Sì, è sempre stato vietato, ma evidentemente loro sono riusciti a farlo. Adesso io non saprei dirti come.
1: Ah, tu dici che ci sono i controlli oggi sono superiori.
2: È probabile che oggi ci siano maggiori controlli.
1: Non andava fatto.
2: Questo gesto però ha portato alla restituzione della sabbia al mare, riconoscendo il valore del patrimonio naturale, la responsabilità di proteggerlo. Restituzione della sabbia che è stata accompagnata da un discorso di ringraziamento da parte dell'assessore comunale dell'ambiente, che ha sottolineato proprio l'importanza di riconoscere il valore del patrimonio naturale e proteggerlo. Quindi che sia questione di coscienza collettiva, di buonsenso, restituire comunque le cose al legittimo proprietario è sempre la cosa migliore. Lo avete fatto e dopo quanto tempo? Non parliamo di cose vietate, parliamo anche del semplice accendino.
1: Sì, ecco,
2: no?
1: A proposito.
2: Ecco, 342 41 41 411.

0: Allegretti, sei un ladro di accendini, vergogna.
1: Io, ma figurati.
2: Ma come figurati? Ogni volta che lo saluto mi guardo poi bene nelle tasche. Guarda, lascia perdere. Comunque io a casa mia, proprio sulla porta d'uscita, c'ho il book e album detector, perché chi esce deve passare il controllo.
1: Ah, giusto, giusto. Poi con tutti questi scatoloni, se ti viene a trovare qualcuno in questi giorni,
2: come fai,
1: sai com'è.
2: Come fai a fidarti?
1: Comunque dicono che la tua indignazione finta sia dovuta al fatto che in realtà anche tu in 4 dei 60 scatoloni hai messo della terra di Cinisello, che per provare per evitare di provare nostalgia trapianterai a Vimercate una volta arrivato a destinazione, capito?
2: No, questo no, non credo proprio.
1: La terra dell'orto di Cinisello, quella è
2: che fantasia, anche Bob Dylan.

0: sono Patrizio, non si può dire, ci sono i bambini in ascolto. Vabbè, questo era Bob Dylan, Hurricane. Ma scusami, uno che porta via i sottobicchieri di cartone può essere ritenuto un ladro?
1: Ah, quelli della birra? Ma no, dai, alla fine.
0: Quindi il gatto può andare avanti a rubare?
1: Ci può stare che uno ne prenda uno, magari in ogni pub in cui vai, fa una piccola collezione.
0: Senza fare nomi, se uno va in un normalissimo bar e il cappuccino glielo fanno pagare 3 euro. Sì. Se si riempie le tasche di zucchero. Se si riempie le tasche di bustine di zucchero, può essere ritenuto un ladro?
1: Allora, ammetto la mia colpa, una volta ne ho presa una perché. Purtroppo ero rimasto senza bustina di zucchero a casa.
0: Una.
1: Non potevo passare al supermercato.
0: Non hai dormito per 3 notti?
1: Però fai finta che io volessi zuccherarlo 2 volte. Ci può stare.
0: Stai cercando di dimostrare che sei onesto?
1: È una volta sola.
0: Sì, ridammi l'accendino per piacere.

0: Immortal, immortal, immortale. Questa l'ha scritta, l'ha pubblicata poco prima di morire. Avrebbe dovuto aspettare un po'. Era il grande Ozzy Osbourne.
1: Allora, c'è un oggetto che non bisogna mai dimenticarsi di restituire alle mamme e vale da diverse generazioni, ed è il contenitore ermetico in plastica, che generalmente viene prestato solo perché dentro vengono messi gli avanzi della cena che un figlio potrebbe voler portare a casa. Attenzione, restituitelo, perché quel contenitore diversamente diventerà il vostro peggiore incubo. Una madre tiene più a quello che a tutta la sua collezione di gioielli, ma anche alla pirofila, quella in cui fa la torta, che vi dà. Poi dopo un po' vi chiama, dice: scusa, come stai? No, lascia stare, la pirofila, per favore, me la restituisci? Guarda che ci tengono, io ve lo dico, ci tengono.
0: Le loro fissazioni.
1: Ecco, vabbè, sì. vabbè.
0: Chiudiamo la prima parte di Rock and Talk del 23 luglio con i Queen.

0: I want it all! I Queen su Virgin Radio.
1: E le ultime sul traffico, restate con noi in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio. Rock and Talk.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
3: Traffico.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla 26 verso Gravellona Toce, un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra l'immissione sulla 10 e Masone. Sulla A14 verso Bologna, un chilometro di coda per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest. Sulla diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare, un chilometro di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria fra Torrenova e l'innesto sul grande raccordo. Sulla statale 77 della Val di Chienti, tratto chiuso per incidente all'incrocio Tolentino zona industriale verso Civitanova Marche. Sulla statale 186 di Monreale, tratto chiuso per incendio tra l'incrocio Pioppo e l'incrocio Borgetto. Prudenza e buon viaggio.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starlight. It's not about expression. First, you have to please yourself. It's in the stars, in the stars. You just don't give up.
3: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Voi che avevate 10 in inglese, capite, capito benissimo dalla viva voce di Mick Jagger, che anche lui ha tanto insistito per far parte dello staff del trasloco del sottoscritto di domani.
1: Ah.
0: Quindi anche Mick Jagger, se questo vi può convincere a partecipare anche voi, 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1, questo è per il trasloco. Invece per il gioco,
1: per il...
0: indovina la rockstar, dovete fare un altro numero, 800-324-330.
1: Allora, ultimo album di Jack White per voi, anzi per uno di voi, quello uscito lo scorso 10 luglio, Frozen Charlotte. E poi, e beh, volete che qui non siano già pronte in una bella scatola, no, t-shirt, portapasse e cappellino, non una delle sue, non una delle sue, non confondere la tua scatola con quella che dobbiamo dare all'amico che chiamerà, perché poi ci trova dentro, appunto. Beh, oddio, non sarebbe malaccio, tutto
0: beh,
1: sommato, dipende
0: poi,
1: quale
0: dipende
1: scatola
0: gusti,
1: e quale parte della collezione gli arriverà.
0: Esatto. Quindi cappellino, portapasse
1: e t-shirt,
0: pergamena.
1: L'ultima è stata data domenica, pensa, nel giorno dei Foo Fighters.
0: Vedi un po',
1: quindi è passato già quasi un mese,
0: irripetibile. Bene, 800 324 330, questi chi sono?
1: Gli ACDC con TNT.

0: E lo fate sentire un'altra volta. Prudenza e buon viaggio.
1: Prudenza e buon viaggio.
2: Basta con sto raccordo anulare. Basta.
3: Non riesce a uscire dal raccordo.
4: Non
3: qua.
4: Se ne esce. Non se ne esce.
5: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
4: E con la storia di prudenza e buon viaggio, io come al solito ho dimenticato il nome del nostro ascoltatore. Carlo, buongiorno.
3: Carlo?
6: Buongiorno.
3: Che delusione, sì. Ma dopo Timothy io mi aspettavo un Jonathan, un Edward, è arrivato un semplicissimo Carlo.
4: Ma no, restiamo nel mondo del cinema, dopo 007, Timothy Dalton, ci abbiamo Carlo Verdone, scusami,
3: giusto,
4: che problema
3: giusto,
4: c'è.
3: Giusto. Carlo, da quale angolo d'Italia chiami?
6: Venezia,
3: oh. Meraviglia. Quanti anni hai, giusto per...
6: 40.
3: E da quanti 40. Anni ascolti musica rock?
4: Magari in interrogatorio.
6: Una ventina.
4: Sai, mo no, te la faccio una io una bella una domanda, ventina. Carlo. C'eri al concerto dei Pink Floyd tu a Venezia?
6: No, il concerto di Pink Floyd l'avranno fatto, se non ricordo male, un anno prima che nascesse.
4: Ah, vabbè,
3: capito,
4: vabbè,
3: tu arrivare tardi, insomma. Vabbè.
4: Per un anno Carlo perse la cappa, vedi, e non li ha visti. Vabbè, esatto. Dai, ti rifarai.
3: Quindi una ventina di anni, che voto ti dai in quanto a cultura musicale rock?
6: Un quattro meno, vent'anni.
3: La laurea, quanti anni ci vogliono?
6: L'argomento è molto vasto.
4: L'argomento è molto vasto.
3: Sì, sì, bravo. No, ha ragione. Ha dato la risposta giusta.
4: E infatti, Carlo, credo così. Non lo so, potrebbero essere un gruppo della tua generazione.
3: Vai,
4: potrebbero piacerti, chi lo sa? Vediamo.
5: Indizio 1.
4: Allora, la band di oggi per l'appunto viene dalla Gran Bretagna, da Brighton per l'esattezza. Il loro singolo d'esordio usciva nel 2013, si intitolava Out of the Black.
6: No, facciamo col secondo, non va bene.
5: Indizio 2.
3: Ti ricordi i White Stripes? Sì.
6: Sì.
3: Ok, condividono con loro, quelli che devi indovinare, il numero di componenti, quindi sono in due, ok?
4: Sì.
3: Ma non ne condividono gli strumenti perché riescono a fare serenamente a meno della chitarra.
4: Vabbè, in pratica hanno molto in comune, ma anche tipo, che ne so, Simon Garfunkel, Black Keys, Placebo,
7: sì.
4: Cioè
7: dai,
4: sono due.
7: Di merda sono,
4: sono due.
3: Sono in due.
5: Indizio 4.
4: Insomma, Carlo, nel caso non fosse chiaro, sono due. Lo ripetiamo, basso e batteria hanno sangue reale.
3: Sangue reale hai detto?
4: Sangue reale, basta che tu traduca sangue reale,
3: sì,
4: in inglese.
3: Avevi, tu che avevi 10 in inglese.
6: Royal Blood.
4: Hai visto che il
3: hai vinto. Hai sentito?
4: Sì, traducendo proprio in simultanea in quel momento. Si augurava che la sua risposta fosse quella giusta. E ce l'hai fatta, Carlo.
3: Con un pizzico di incertezza l'hai detto, ma hai detto la cosa giusta.
4: Carlo, tutto sommato non hai fatto poi una cattiva figura rispetto a tanti altri. Io mi riterrei soddisfatto al tuo posto.
3: Sì. Vedrai che fra 20 anni al 6 ci arrivi, eh?
4: Sì. Tra 20 anni
6: sono meritato, così non me li dimentico più.
3: No, ma ti piaceranno, compra i loro dischi, vai ai loro concerti.
4: Allora, Carlo, fai una buona estate, grazie per essere stato con noi.
6: Grazie a voi.
3: Ciao. Buona estate.

0: Fenomeno! Ah, Carlo, i Royal Blood! Se no sei te che c'è il nome come il re d'Inghilterra! Ma fai pietà, fai pietà! Pietà!
1: Mi sembrate il gatto la volpe. Sì. Carlo, cioè, praticamente gliel'ha messo sul piatto d'argento. Cioè, voglio dire, Carlo, hai l'acqua alta nel cervello! Sei un caprone!
2: Accidenti, a 40 anni è così? Io ne ho 39, vuol dire che il prossimo anno divento così. Un po' di vita al mattino, su! Su, Timothy da Cuneo.
3: Caprarlo, Timothy. Riprenditi.

0: anche voi live forever e vivrete per sempre.
1: Sì, tra l'altro c'è una bella, bellissima notizia che riguarda gli Oasis e tutti i fan di Liam Noel Gallagher, perché proprio ieri vantano uno dei più grandi riconoscimenti della storia della musica britannica. What's the Story in Morning Glory è stato nominato il più grande album di tutti i tempi nel Regno Unito secondo i nuovi dati della Official Charts Company.
0: Ma davvero?
1: Sì, sì.
0: Ma Morning Glory come il titolo della nostra trasmissione?
1: Come una, sì, sì,
0: ah,
1: sì. Quindi
0: vedi?
1: Festeggia pure Alteria, pensa, vedi? Due piccioni con una fava. Arrivano anche i Kasabian, stanno per arrivare con un nuovo disco.
0: Sì.
1: Alla
0: sì.
1: fine dell'estate, insomma, dai, li attendiamo e li ascoltiamo qui in Rock and Talk con Great Pretender.
0: Il tuo

0: Great Pretender, questi erano i Kasabian su Virgin Radio in Rock and Talk. Saremo di nuovo con voi tra poco. Bon Jovi, Limitless.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
10: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
9: Arriva subito.
11: Da Rodhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su syscom.eu.
16: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
17: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
18: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
19: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
20: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
21: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
22: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
21: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Limitless, sì, Bon Jovi anche loro, felicemente qui nel nostro spazio Rock and Talk su Virgin Radio. E so di rischiare di sembrare leggermente ripetitivo, ma devo tornare a parlarvi del trasloco, perché ha degli
1: ma lo sai, io sono appassionato, cioè quando i temi diventano ricorrenti a me piacciono, quindi
0: sì,
1: questo tuo trasloco mi sta piacendo, guarda.
0: Davvero. No, ma ci sono degli aspetti negativi, a parte schiena,
1: a me piace
0: pezzi.
1: Trasloco.
0: No, ci sono degli aspetti positivi, perché i ritrovamenti, vai a trovare delle cose in cantina o in angoli dei mobili o sotto il letto, completamente dimenticati. Che faccio? Il Walkman me lo tengo, non me lo tengo, lo vendo, lo butto via, lo regalo,
1: bravo,
0: a qualche ascoltatore.
1: Seconda che hai detto,
0: Walkman,
1: perché oramai no, però vabbè, potrebbe servirti per
0: Walkman,
1: i CD, perché no?
0: Ma con tutti gli anni che ho passato ascoltando il Walkman, ieri ho trovato un Atlas Road, ovvero un Atlante del 1990 degli Stati Uniti, che ho comprato prima di fare un viaggio negli Stati Uniti, 30x40 centimetri, enorme, con 220 pagine, bellissimo, che l'ho sfogliato e ho detto: che ricordi pazzeschi, che faccio, lo butto?
1: Ma no,
0: cioè, ritrovamenti, hai qualcosa anche tu da dire?
1: Sì,
0: in quanto
1: beh, questa è una notizia che arriva dalla Francia. Pensate che la polizia francese ha recuperato un dipinto rubato di Pablo Picasso durante una retata antidroga nella periferia sudorientale di Parigi. Dipinto che tra l'altro mica è una cosa da poco, perché appartiene a una serie di ritratti che Picasso realizzò ispirato da una sua amante modella tra gli anni 20 e 30. Ha detto al quotidiano Le Parisienne, il sindacato di polizia francese che si è occupato del recupero, che l'opera valeva decine di milioni di euro, apparteneva a una donna di Singapore. Se capisce, perché la signora abitava nella periferia sudorientale di Parigi, questi misteri della fede ce lo racconteranno.
0: Ma ne era cosciente la signora?
1: Ma chi lo sa?
0: Boh.
1: Insomma, ragazzi, quadro che fu venduto addirittura da una famosa casa d'aste per 50 milioni di sterline. Quando? Qualche anno fa, peraltro. Uh-huh. Quindi la signora che aveva fatto sto quadro, si era sgraffignato, non abbiamo capito.
0: Quindi,
1: comunque, ritrovamenti i vostri!

0: Love Will Tear Us Apart, Joy Division, qui in Rock and Talk su Virgin Radio. A proposito di traslochi, c'è chi scrive senza firmarsi: quando ho fatto l'ultimo trasloco sul divano ho ritrovato una figlia che non vedevo da mesi, perfettamente mimetizzata.
1: No, questa invece è seria. Matilde, io una decina di anni fa ho ritrovato un anello d'oro con brillanti in una busta di vestiti per il cambio stagione che tenevo in cantina. Un anello con diamanti.
0: Siamo sicuri che fosse d'oro, oro e brillanti?
1: Ma...

0: blocco per almeno per dicembre, perché se tutte le cose che prendi in mano te le guardi, ci pensi, cosa fai, cioè, andrai a finire a dicembre veramente, eh? Ma guarda... io darei una scadenza.
1: No, ma io gliel'ho detto.
2: No, ma è così, è così, è così. Oh, cioè, sto lavorando come un pazzo, però mi fermo ogni mezz'ora, ogni tre quarti d'ora, perché trovo qualcosa e dico, no, ma questo che guarda, da dove...
1: Senti,
2: guarda,
1: me, peccato che non siamo in America, dove sai cosa fanno quando devono disfarsi?
2: In giardino.
1: Della... Fanno le vendite in giardino.
2: Esatto.
1: Se tu hai un giardino, organizza un mercatino, voglio dire. Secondo me tiri su anche una bella cifra.
2: Non sarebbe male come idea.
1: Comunque Marco dice una cosa giusta, è probabile che la signora di Singapore è quella alla quale è stato rubato il Picasso. Ecco, questa è un'interpretazione che dovrei andare a rivedere.
2: Dobbiamo,
1: potrebbe essere lei.
2: Indagare.
1: Dobbiamo indagare.

0: weekend. Dalla West Coast alla East Coast, da Lenny Kravitz, fra poco ai Ramones.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
8: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
9: Hai dimenticato i costumi da bagno.
8: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
12: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8.000. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8.000. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a €2,10. Lidl, vale davvero.
16: Virgin Classics 1977.

0: E se non vi hanno dato la carica loro in Ramones, allora bevetevi 10 caffè, che vi dobbiamo dire.
1: Buoni, io possibilmente, non come il mio stamattina. Pensate, un caffè solo, bruciato, ragazzi. Ma si può iniziare la giornata con un caffè bruciato? Proprio no,
0: Puoi rimediare. Una delle cose che mi porterò via da Cinisello Balsamo sarà sicuramente un gran bel ricordo. Il concerto dell'anno scorso del Comfort Festival del 9 luglio con i Dirty Honey e i Wolf Mother lì vicino a casa mia. Ma i Wolf Mother stanno tornando
1: e quindi il più veloce di voi andrà a vederli venerdì 28 agosto a Pinarello di Cervia, quindi siamo in zona Ravenna.
0: Quindi prestiamo due biglietti?
1: Sì, li mettiamo sul famoso piatto d'argento, che poi cordialmente vorremmo indietro, però, perché quello vale un po'. E quindi...
0: è solo un prestito, 800 324 330.

0: Blood on the Bone, questi erano gli Amazons qui in Rock and Talk su Virgin Radio. E attenzione, c'è uno scoop direttamente da Singapore, c'è la signora del quadro di Picasso che si chiama Lorena. Buongiorno.
1: Ciao Lorena.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma da Singapore, però senti, parla perfettamente italiano.
1: E da Singapore andrai fino a Finarella di Cervia per ascoltare Wolf Mother.
2: Eh sì,
0: lei conferma, oramai è pienamente della parte, noi creiamo dei plot e loro ci seguono, è incredibile questa storia.
1: Sono degli stoner veramente fortissimi.
0: No, da dove arrivi Lorena, da dove arrivi?
1: Dove sei?
2: Chiamo da Lucca.
0: Da Lucca,
1: Pinarella, sì, si può fare, poi i Wolf Mother sono proprio forti, sì.
0: Sì, capitanati da Andrew Stockdale, questa band australiana. Tra l'altro, lui ha collaborato anche con Slash. Sì. Insomma, un grandissimo musicista. Sì.
1: Ma l'unico difetto che ha è che ha un mucchio di capelli.
0: Ecco, hanno tanti capelli.
1: Troppi. Chi se ne fa?
0: Lorena, quindi buon divertimento. Sai già con chi andrai?
2: Molto probabilmente con il mio compagno. Se non possiamo lasciare la bimba con i nonni, al limite va il mio compagno con un suo amico. Però insomma ci organizziamo.
1: No, il tuo compagno sta a casa con la bimba e tu vai con una tua amica. Non ho capito.
0: Ecco.
1: Questa potrebbe essere, sì. È vero, ti pare?
2: Potrebbe essere un'idea.
0: Un
1: abbraccio, Lorena.
2: Grazie a tutti.
1: Baci.
2: Ciao.
0: Fai buone vacanze. Ma come era educata, come era carina,
1: precisa,
0: Lorena, che
1: precisa.
0: Ascoltatrici bon ton che abbiamo
1: capito.
0: Noi. Hai capito, sì. Va bene, high ground.
1: A parte quelli che chiamano da Roma, perché.
0: Sono tutti amici miei, che ci vuoi fare?
1: Raccordo anulare. Quelli.

0: Sempre agitati questi qui, chi sono? I Red Hot Chili Peppers su Virgin Radio.
1: Agitatissimi, restate con noi per le breaking news, arrivano tra poco in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
5: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
6: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Il Virgin Motel non è certo uno dei luoghi più invitanti al mondo. Le nostre stanze sono pessime, ma qui accadono cose incredibili. Sarà perché in questa landa deserta arrivano soltanto personaggi un po' svitati, come me, del resto. Ogni notte accolgo i clienti, racconto storie bizzarre, ma soprattutto intrattengo i miei ospiti con del buon rock. 50 verdoni, tutto compreso nella tariffa.
8: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
9: Virgin Radio.
8: Sono le 8.
9: It's 8 a.m.
8: TGCOM 24. Breaking news.
10: Buongiorno da Gerry Romano. La Sicilia brucia, decine di roghi in tutta l'isola. La situazione più critica è in provincia di Catania. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone. Bruciano i boschi di Monreale. Muore un pompiere in provincia di Caltanissetta, intossicato un collega. Nuova ondata di raid USA contro l'Iran, intesa sul nucleare tra Washington e Riyadh. Nel Mar Rosso gli Houthi attaccano due petroliere saudite, missili di Teheran sulle basi statunitensi. Intanto Israele occupa il 74% di Gaza, si aggrava la crisi umanitaria. Zelensky non placa la piazza, a Kiev continua la protesta, lo slogan Fedorov torni alla difesa. Non basta il licenziamento del capo dell'esercito ucraino, sale la richiesta di rimettere al suo posto il popolare ex ministro. Missili sui depositi della Amazon russa, a ore incontro Rubio Lavrov. Si spezza il fronte dell'AFA, allerta gialla per temporali in tre regioni, Abruzzo, Molise e Puglia. Restano due città da bollino rosso, Palermo e Cagliari. All'orizzonte un ritorno del gran caldo che potrebbe collocarsi verso la fine della prossima settimana. Nell'inchiesta sul furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma, un paio di sospettati. I PM iscrivono nel registro degli indagati due custodi. I carabinieri cercano i destinatari del farmaco e la rete del traffico illecito. Settimana di scioperi, dopo gli aerei si fermano i treni. Mobilitazione nazionale nel comparto ferroviario, dalle 21 e per 24 ore. Domani diversi stop a livello locale anche nel trasporto pubblico, poi sarà la volta di quello marittimo. Disagi ovunque nei giorni dell'esodo estivo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Traffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade, sulla A9 coda per tempi lunghi di attraversamento della dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci in direzione della Svizzera. Lavori sulla A10 causano un chilometro di incolonnamenti tra Savone e Albisola verso Genova, nel senso opposto un altro chilometro di code tra Celle Ligure e Albisola. Per traffico intenso, incolonnamenti sulla A56 tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Infine, sulla statale 106 Ionica, rallentamenti per lavori tra Castellaneta Marina e stazione di Chiatona viaggiando verso Taranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
13: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Come avete sentito bene dalla viva voce di chi?
1: Dai, ma un'altra traduzione. Ma quante cose dice?
0: Ma è incredibile,
1: scusa.
0: Veramente. Dalla viva voce stavo dicendo.
1: Che ha detto stavolta? Sentiamo.
0: Il nostro Mick Jagger, lui ha ritrovato, ha voluto sì, anche sì, lui sì. Vuol far parte di questa trasmissione oggi. Ha ritrovato in un vecchio cassetto le clave con le quali giocava quando era bambino. Sì. Si parla di 2723 anni fa.
1: Magari che ne sai che era amico della signora di Singapore. L'avrà conosciuta,
0: sì.
1: No?
0: Pure... Invece il ritrovamento di Piroso, beh, le cravatte che non usa più quando andava in televisione, presentava i TG. Finalmente.
1: Io mi auguro che non stia sentendo quello che tu, perché questa è una. È proprio
0: prima
1: una
0: indossava
1: cattiveria,
0: le cravatte,
1: cioè proprio una,
0: indossava
1: un
0: le
1: dito
0: cravatte,
1: nella piaga,
0: giacca
1: proprio,
0: e cravatte. Poi per fortuna ci ha conosciuti. È passato
1: messa,
0: al chiodo.
1: E il chiodo,
0: i tatuaggi,
1: il
0: chiodo è
1: diventato un po' più street style comunque. E nel caso comunque potesse rendervi la giornata più piacevole, arriva un messaggio da Prudenza, l'amica di Gerry Romano, che ci augura un buon viaggio. Va bene?
0: Buon Prudenza.

0: I Linkin Park con Numb qui in Rock and Talk su Virgin Radio. C'è Maudaiesi che vuole fare lo spiritoso. Dice: ma veramente io ho capito un'altra cosa al discorso di Mick, che vorrebbe darti una mano nel trasloco. No. Mick Jagger non può portare i tuoi scarpe. No, sarebbe contento di scoprire magari dei vinili dei Rolling Stones che sicuramente ci saranno nei tuoi pacchi.
1: Con mia figlia portammo dei libri in un negozietto dell'usato, non li presero tutti, e tra quelli che riportati indietro ce n'era uno che custodiva 150 euro. Mia figlia ha la mania di nascondere i soldi nei posti più improbabili per vivere l'emozione del ritrovamento. Dopo quella volta controlliamo tutto. Fai bene.
0: Ecco, quindi sì, interessate alla lettura, ma non solo a quella, ecco. Evidentemente. Ecco.

0: Mitici, Rolling Stones su Virgin Radio, sta per arrivare Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
6: Perché?
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
6: Perché?
8: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Ho comprato una perla nera.
13: E perché?
12: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
13: E perché?
12: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
14: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
18: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
19: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
20: Scialla, c'è Skoda!
19: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
20: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
19: Ah, e allora scialla! Scialla,
21: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
19: Noi 1000!
21: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
0: E quindi lo accogliamo in questo quarto appuntamento della settimana con Rock and Talk su Virgin Radio, giovedì 23 luglio. C'è con noi Antonello Piroso.
1: Rock and Talk.
2: Buongiorno Antonello.
0: Buongiorno.
13: Buongiorno, avrete sentito che, diciamo così, i rapporti fra Stati Uniti e Iran sono di nuovo il barometro, segna tempesta al peggio. Soprattutto i paesi intorno all'Iran e allo stretto di Hormuz o di Hormuz sono quelli che patiscono le reazioni di Teheran, dei Pasdaran, degli Ayatollah. E allora, siccome qualcuno mi ha detto: ma adesso abbiamo notato che hai attraversato diverse stagioni, così mi è stato detto, parlando al Cavaliere Nero, c'è stata la stagione in cui parlavi quasi sempre di Salvini, adesso ti è presa con Vannacci, sì, però vorrei anche, come dire, non dimenticarci che nel governo c'è la figura del nostro ministro degli esteri Antonio Tajani, che è interpellato sulla ripresa, sulla recrudescenza degli attacchi iraniani alle navi, agli americani nel Golfo e ai paesi limitrofi, intervistato da, lo prendiamo così, quindi sentirete la domanda in lingua originale, ma l'importante è la risposta del nostro ministro degli esteri Antonio Tajani, quindi intervistato da Sky News Arabia. Che cosa ha detto Tajani? Dice: cosa bisogna fare adesso con l'Iran? Ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, sentite.
23: الأولوية الآن الدبلوماسية الأولى بالنسبة لإيطاليا سيد أنطونيو الرسالة المباشرة التي توجهونها اليوم لطهران
24: باستا ميسيري باستا دروني باستا بومبا أتوميكا باستا ميسيري اللونغو راجو si può vivere in pace anche senza armi atomiche e anche senza missili a un lungo raggio.
13: Beh, una soluzione potentissima. Basta missili, basta droni, basta atomica, si può vivere in pace anche senza avere armi di distruzione di massa. Beh, ragazzi, poi in realtà purtroppo l'audio non è buono, c'è stata una seconda domanda, ha detto: vabbè, ma quindi quali tipo di sanzioni dobbiamo prendere nei confronti dell'Iran, signor ministro degli esteri italiano Antonio Tajani? E lui ha risposto: secondo me bisogna fargli fare le penitenze, dire, fare, baciare, lettera e testamento. Scusate, mi è presa così con Tajani stamattina, così parlo il Cavaliere Nero.

0: Corvette Summer, questi erano i Green Day su Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio, Antonello Piroso.
2: Allora, siccome non ci sono problemi di ordine internazionale né abbiamo problemi in Italia, giustamente i politici, scusate, tanto per essere chiari, cazzeggiano fra di loro, considerandoci forse come dei bambini all'asilo Mariuccia a cui ogni tanto dispensare degli slogan. E delle lo dico perché leggo, no, paginate su questa sfida fra Matteo Renzi e Roberto Vannacci. Ti sfido a fare la maratona. No, ci vediamo in Sardegna, facciamo 2 miglia a nuoto e la mezza maratona. Come la mezza maratona? Facciamola intera e vediamo chi è più forte, chi è un vero uomo, un politico d'acciaio. Mamma mia, che tristezza. Va bene, allora, di Vannacci vi ho fatto sentire quell'audio in cui parlava del voto parlamentare in cui il governo Meloni era andato sotto di un voto, una votazione sulla fiducia a proposito della legge elettorale, le preferenze, la lava, la fava, ma insomma c'era stato qualcuno che c'erano state delle defezioni nel centrodestra per cui il centrodestra era andato sotto. Vannacci ha detto queste cose, ascoltate.
3: La guerra si vince con il cuore e con l'acciaio e la sovranità al popolo può ancora essere restituita. Dopo la Caporetto che abbiamo vissuto a Montecitorio, dove i badogliani hanno sparato alla schiena del proprio schieramento, ci possiamo ancora irrigidire sul nostro piave, che è il Senato, laddove il voto segreto non si può fare. E allora porteremo allo scoperto quei vili che si sono nascosti nell'anonimato della pulsantiera.
2: L'acciaio, i badogliani, i vili hanno sparato alla schiena. Ma ragazzi, siamo nel 2026, porca vacca. Ma sentiamo come continua Vannacci.
3: Chi può, tiri fuori gli attributi e riproponiamo le preferenze al Senato. Io garantisco il pieno supporto dei miei arditi futuristi, che come durante la battaglia del solstizio sul Col Moschin, fecero quello che intere divisioni non riuscirono a compiere. Come quegli arditi, noi ce ne freghiamo e siamo pronti ad ogni costo a restituire la sovranità al popolo. Giochiamocela tutta! Ora! Ci vuole coraggio.
2: Ci vuole coraggio anche a fare messaggi di legge dal mio punto di vista, e non sto parlando della persona, sto parlando del politico, ok? Mai giudizi sulle persone, giudizi su quello che le persone fanno in pubblico come personaggi pubblici, in questo caso il politico Vannacci, il Col Moschin, gli arditi futuristi, la Caporetto. Tutto questo linguaggio pugnace, bellicoso, perché ci dobbiamo sempre ricordare, questo è il messaggio subliminale, oh che Vannacci è un militare, oh che Vannacci è un generale è stato, oh che Vannacci è andato in battaglia, ha offerto il petto ai colpi del nemico, per carità, tutto vero, se non che sono andato a recuperare quello che ha detto di Roberto Vannacci, intervistato in televisione, quando Vannacci era ancora nell'esercito, aveva scritto il famoso libro Il mondo al contrario, però non aveva chiesto il permesso, tutta una cosa articolata che riguardava, diciamo così, le procedure del Ministero della Difesa. Benissimo, a quel punto che cosa succede? Succede che il tenente colonnello Gianfranco Paglia, che ha perso le gambe in battaglia, nella battaglia di Mogadiscio nel 1993, è andato sulla sua sedia a rotelle e in divisa ospite di un programma di Mediaset, e quando gli è stato chiesto di Vannacci ha risposto così.
4: Il pensiero Vannacci non è il pensiero della difesa. Noi siamo lontani anni luce da quello che lui continua a dire dal mese di agosto ad oggi. Non per niente è stato sospeso per 11 mesi, questo va ricordato, perché comunque i suoi discorsi sono stati divisivi per tutti. A noi personalmente non interessa quello che fanno i nostri soldati in camera da letto o che colore di pelle loro hanno. Ciò che conta è servire il paese e farlo nel miglior modo possibile, onorare il giuramento che hanno, il giuramento reso alla Repubblica, al nostro paese, alla bandiera, essere pronti a sacrificare la propria vita per quel giuramento. Io penso che lui si sia proprio perso.
2: Ripeto, era in occasione dell'uscita, poco dopo l'uscita del libro, le polemiche, la mancanza di autorizzazioni, la richiesta al Ministero della Difesa. Siamo nel 2024, però sentite come continua Paglia.
4: Noi sappiamo benissimo che non avrebbe raggiunto la terza stella, quindi questo potrebbe essere uno dei motivi.
5: Ah.
4: Però sono scelte del tutto personali che vanno rispettate.
5: Cioè, e praticamente come ci lui, non potendo raggiungere.
4: La... Questa è una mia idea.
5: L'apice della carriera militare ha detto che...
4: Ma ci sta!
2: Capito? cioè lui questa è la tesi, dice Paglia è una mia ipotesi, avendo capito che più di tanto nella carriera in divisa, in uniforme, chiedo scusa, non avrebbe potuto ottenere la terza stella eccetera, ecco, così ha deciso di sganciarsi in maniera piuttosto vistosa e plateale. Ma Paglia continua, vai Nico.
4: Guardi, pure io ho fatto il politico, però la differenza qual è stata? Che quando presidente Fini mi chiese di intraprendere la campagna elettorale con loro, la prima cosa che feci fu chiamare il mio capo di Stato Maggiore, presidente del gruppo Medaglie d'Oro, e dopo lo dissi a mia moglie, perché sono un soldato, è così che ci si comporta. Lui è stato sospeso semplicemente perché ha scritto un libro e non era autorizzato.
2: Paglia ricorda che Gianfranco Fini, quindi non stiamo parlando di una zecca rossa, di un militare pluridecorato, ferito sulla sedia a rotelle, che decise per una legislatura di aderire all'invito di Gianfranco Fini a entrare in Parlamento. Però disse: io ho fatto tutta la procedura, cioè ho chiesto e ho informato e mi sono comportato di conseguenza. Paglia continua così, vai Nico.
4: Ho le mie idee e le tengo per me, perché indosso l'uniforme, non faccio più il politico. Però Vannacci, indossando quell'uniforme, l'ha macchiata. E questo noi non ce lo possiamo permettere. Noi militari, poi gli altri possono fare quello che vogliono. La Lega può fare quello che vuole, il Partito Democratico può fare quello che vuole. Il nostro compito è spiegare agli italiani che non siamo Vannacci.
2: E poi conclude così, vai Nico. Credo che ci dovrebbe essere un altro contributo, forse mi... Ah no, ok, va bene. Insomma, parole molto chiare, nette, su come si deve comportare un militare fino a quando è militare. Dopodiché ci sono appunto delle regole di ingaggio anche nei rapporti fra i militari e il Ministero della Difesa che vanno osservate. Questa è l'opinione di Paglia. Avete capito più o meno come giudico alcuni interventi di Roberto Vannacci. Poi avremo tempo, credo, anzi temo, di occuparcene più volte di qui alle elezioni politiche, quando saranno. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Siamo tutti d'accordo con lei. I love rock and roll, Joan Jett and the Black Hearts su Virgin Radio.
1: Antonello Piroso con noi in Rock and Talk.
2: Nel film Terminator i computer prendono il potere, Skynet diventa il dittatore globale. Ve lo ricordate Terminator, no? Beh, io sono abbastanza inquietato dalla notizia per cui l'intelligenza artificiale, a cui era stato chiesto un compito, il compito l'ha svolto, poi ha deciso di andare oltre e ha hackerato lo stesso sistema che doveva controllarlo. La faccio breve e riassumo in maniera grossolana, però questo è. Ovviamente i proprietari, poi questo è il punto su cui adesso tornerò, i proprietari di AI, OpenAI, hanno detto no, ma questa è la riprova che il sistema funziona perché ce ne siamo accorti. Ah, caspita, ma intanto l'intelligenza artificiale ha fatto gli affaracci suoi, altro che ce ne siamo accorti. Ecco, io vorrei che mentre la politica italiana si diletta di mezze, scusate anche qui la parola, minchiate, parlassimo di quello che sta succedendo nel mondo, no? Cioè, per la prima volta in più di un secolo,

La faccio breve, riassumo in maniera grossolana, però questo è. Ovviamente i proprietari, poi questo è il punto su cui adesso tornerò, i proprietari di AI, OpenAI, hanno detto no, ma questa è la riprova che il sistema funziona perché ce ne siamo accorti. Ah, caspita, ma intanto l'intelligenza artificiale ha fatto gli affaracci suoi, altro che ce ne siamo accorti. Ecco, io vorrei che mentre la politica italiana si diletta di mezze, scusate anche qui la parola, minchiate, parlassimo di quello che sta succedendo nel mondo, no? Cioè, per la prima volta in più di un secolo, una tecnologia capace di riscrivere il potere economico, militare, cognitivo, oserei dire, è nata e cresciuta fuori dal controllo di qualsiasi legge, fuori dal controllo dello Stato. L'energia atomica fu un affare pubblico. L'energia elettrica, in Italia ci fu la nazionalizzazione con l'Enel nel 63, fu un affare pubblico. L'intelligenza artificiale non è un affare pubblico, è un affare privato. Cioè, l'intelligenza artificiale è in mano a pochi consigli di amministrazione. Ora, se l'intelligenza artificiale, scrive Gabriele Segre oggi sulla Stampa, servisse solo a scrivere email o a vestire gattini col cappello da Napoleone per fare i video che diventano virali, potremmo serenamente fregarcene. Ma l'intelligenza artificiale sta entrando nel lavoro, nella scuola, nella sanità, nella sicurezza nazionale, nell'informazione. Non è più uno strumento che usiamo, è l'aria che respiriamo senza accorgercene. Il problema si presenta quando quell'aria appartiene a qualcuno, perché sarà lui a decidere quanto ossigeno lasciarci e a quale prezzo. Siamo cresciuti pensando che essere liberi significhi non trovare divieti sulla nostra strada. Ma cosa accade se qualcun altro può cambiare a piacimento le condizioni di viaggio da un giorno all'altro senza neanche chiedercelo, senza neanche dircelo? Basta che decida di cambiare i protocolli. Protocolli, gli algoritmi. Dice: affidiamoci alle regole. Sì, ma la politica scrive le norme, le industrie cambiano il prodotto e finiscono per regolare una tecnologia che dopo 6 mesi è già obsoleta, cioè arriviamo sempre in ritardo. Se non è uno scenario inquietante questo, ditemi voi qual è. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Supermassive Black Hole. Questi erano i Muse su Virgin Radio.
1: Antonello,
2: vi ricorderete senz'altro del deputato di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro delle Vedove, già sottosegretario alla giustizia, costretto a dimettersi quando è saltato fuori che lui era socio fino a febbraio del 2026 di una ragazza all'epoca diciottenne, mi pare diciannovenne, Miriam Caroccia, il cui padre Mauro Caroccia, proprietario della Bisteccheria d'Italia. Quindi lui, il padre, gestiva questo ristorante. Il problema è che questo Mauro Caroccia è stato condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni e riciclaggio. Anzi, gli inquirenti ipotizzano che le attività di ristorazione di Caroccia servissero come lavatrici per ripulire il denaro sporco del clan mafioso romano cappeggiato da Michele Senese. Per tutto questo i magistrati che continuano a indagare hanno chiesto a Del Mastro: ci dà per cortesia il suo telefonino perché così possiamo estrapolare le chat delle sue conversazioni con il signor Caroccia? Ovviamente per chiedere il telefonino a un parlamentare, non è che a Piroso viene il magistrato e il mio telefonino se lo prende, a un parlamentare, privilegio riservato a tutti i parlamentari indistintamente, bisogna chiedere l'autorizzazione alla Camera. La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta. No, il telefonino Del Mastro, cari magistrati, il telefonino non ve lo dà. Non ho capito se non glielo potete neppure chiedere oppure glielo potete chiedere, ma la risposta nostra è no. Intanto è andata così. Ricordatevelo, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Shinedown su Virgin Radio, e con gli Shinedown a che punto siamo arrivati?
1: Siamo arrivati ai saluti con il nostro Antonello Piroso. Ciao Antonello.
2: Sì, sì, domani è l'ultimo giorno della penultima settimana di Rock and Talk. Io so già che voi due state nel vostro intimo, state dicendo: eppure quest'anno sto Cavaliere Nero se lo siamo levato, dai. Io vi perseguiterò anche in agosto, anche di notte, mentre fate il bagno sotto le stelle a mezzanotte.
0: Incubi.
2: Ci sentiamo domani, siete la Resistenza. Ciao.
1: Ciao Antonello.
3: On Virgin Radio. Rock and Talk.
4: Ufficio Cose Smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima.
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
14: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
19: Virgin Classics
20: 1971.

0: Mamma che canzone, una delle tante perle dal repertorio dei Deep Purple, con Reva l'anno 1971, questi erano giovani, adesso hanno 80 anni, ma oh, vanno avanti, non hanno nessuna intenzione di smettere, hanno cominciato negli anni 60 in una piccola località a pochi chilometri da Londra, Hertford, nell'Hertfordshire, e diventerà un posto di pellegrinaggio degli appassionati, ma probabilmente lo è già, del resto le grandi star destano interesse tra i fan, a tal punto che insomma si organizzano viaggi, insomma io passavo di lì, da Memphis, che faccio, non vado a vedere Graceland, la casa di Elvis? Ma certo che sì, ho aperto anche il frigorifero per vedere quello che mangiavo.
1: Pure c'era insomma, un sandwich l'hai trovato, mi auguro, perché...
0: quindi è così, è normale, questo vale per i Queen, questo vale per la casa di
1: Memphis. Ma dilla tutta, hai provato a fare come Springsteen, che tentò di scavalcare la recinzione, solo che a te è andata male, t'hanno rincorso, rischiava la galera. Era questo internessì, capito?
0: Io ho pagato il biglietto, perché se c'è da pagare io pago.
1: Oh.
0: Senti, poi si possono fare anche questi viaggi a Liverpool.
1: Oh, pensa a Liverpool, che è una città che ma come me ne mancano tante in Inghilterra, sì. Per esempio Manchester, Liverpool, però Liverpool sarà la prossima, perché voglio anch'io fare il tour dei luoghi chiave della storia dei Beatles, va bene? Mm-hmm. Per esempio il Magical Mystery Tour, che è un'attività molto amata dai turisti, che qualche giorno fa sono saliti proprio sul bus che porta i fan a visitare i punti nevralgici della storia dei Fab Four. L'ho raccontato anche la BBC. A un incrocio su Hope Street, fermo al semaforo rosso, il bus si è trovato a fianco a un'auto e a bordo, indovina chi c'era?
0: Chi c'era?
1: Paul McCartney. Non è possibile.
0: Ma guarda quello lì.
1: Allora,
0: ma che sta a casa sua?
1: È Paul McCartney che ha seguito loro.
0: Ma è casuale.
1: O i turisti hanno detto al bus: segua quella macchina.
0: Ha incontrato il pullman, chissà quelli che facevano parte del tour.
1: Surreale, ragazzi.
0: Li ha salutati e ha chiesto loro di non fare fotografie. Invece uno di loro le ha fatte le fotografie le ha postate, e Ringo Starr le ha condivise.
1: Esatto.
0: Pensa che storia.
1: Beh, vabbè,
0: per 15 sterline.
1: Tutto per 15 sterline. Pensa pure alla foto con Ringo e Paul.
0: Hai capito?
1: Ma perché non andare?

0: chiusura è arrivato un messaggio da Cesena che dice: io e mio figlio abbiamo fatto il Magical Mystery Tour il 25 di giugno, Global Beatles Day, favoloso, però Paul non l'abbiamo incontrato.
1: No, no, no, ma chiariamo, non è che Paul è incluso nel pacchetto, no, era lì perché era ad una cerimonia,
0: però,
1: dove doveva partecipare a Liverpool.
0: Se alle 9 del mattino viene in via Turati a Milano, incontra noi.
1: A noi ci trovate
0: perché
1: sempre,
0: ce ne andiamo,
1: guarda,
0: proprio a quest'ora.
1: Sì, sì, sì, a domani siamo, ciao, qui, ciao.
2: On Virgin Radio, rock and talk.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Let's you come me up! Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rocca e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 9.
8: It's 9 a.m.
7: TGCOM 24. Breaking news.
9: Buongiorno da Gerry Romano. Nuova ondata di raid USA in Iran. Teheran minaccia non una goccia di petrolio da Hormuz se colpiscono le infrastrutture. I Pasdaran parlano di una petroliera a fuoco nello stretto e di due che fanno dietro front. L'esercito comunica: in Kuwait colpite 3 basi americane. Washington e Riyadh firmano un accordo storico. Sì all'arricchimento dell'uranio saudita con tecnologia statunitense. Intesa trentennale dal valore di decine di miliardi che ridisegna gli equilibri in Medio Oriente, ma i Dem avvertono: si apre la strada a un riarmo nucleare della regione. Uccide un 19enne a Bari Sardo in provincia di Nuoro, fermato un minorenne. Accoltellamento mortale al culmine di una lite, coinvolta una ragazza di 21 anni. La vittima aveva investito la giovane, che è grave. In manette il fratello di lei, coinvolto anche il fidanzato. Nelle indagini sull'uccisione di Abderrahim Fakir in un controllo di pubblica sicurezza a Bologna spunta il video registrato dalla bodycam degli agenti. La vittima tenuta legata anche durante il massaggio cardiaco. La centrale respinse la richiesta dei poliziotti che chiedevano un medico. La Sicilia brucia, decine di roghi in tutta l'isola. La situazione più critica è in provincia di Catania. Nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone. A fuoco i boschi di Monreale. Muore un pompiere in provincia di Caltanissetta, intossicato un collega. Boom del mercato automobilistico cinese. I giganti europei provano a resistere. Emerge dai dati sulle immatricolazioni emessi dall'Associazione dei costruttori europei relativi al primo semestre dell'anno. Crescite a 3 cifre percentuali. Sul fronte dell'elettrico, Tesla sale del 54,6%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A10 code per traffico congestionato 2 km tra Savona e Albisola in direzione Genova, nel senso opposto 3 km tra Celle Ligure e Savona. Sempre per traffico sulla A14, incolonnamenti in uscita ad Ancona Sud in entrambi i sensi di marcia. Infine sulla Statale 3 via Flaminia si segnala una corsia chiusa per lavori tra Nocera Umbra e Gualdo Tadino in direzione della Statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, vi raccomando la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
11: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno, che giorno è? Giovedì 23 luglio 2026. Si comincia Questa è casa nostra. Io sono Alteria. Buongiorno a Super Toki in regia, ma soprattutto a voi, ovunque siate in questo momento. Dove siete? Anzi, ditecelo a questo punto. Chi è al mare? Chi è in montagna? Chi è in città? Potete, dovete dircelo. Lanciamo subito le coordinate: 3, 4, 2, 41 41 41 41. Oggi 23 luglio è il compleanno di Slash, faremo gli auguri a questo grande chitarrista, ricorderemo la meravigliosa Amy Winehouse, abbiamo tanti aggiornamenti che arrivano dal mondo della musica, parleremo di What's the Story, Morning Glory degli Oasis, che è un discone che ha ottenuto un grande riconoscimento. E poi vediamo dove andiamo a finire. Non manca mai la musica di Virgin Radio. Direi che è tutto al posto giusto, amici. Io sono pronta, voi siete pronti. Oggi si comincia così.

Sivo per iniziare 9.07 giovedì 23 luglio, buongiorno, buongiorno. Dicevamo oggi Toki compleanno di Slash, chissà se c'è qualcuno all'ascolto che fa gli anni oggi come Slash, è un bel incastro di date. Prima però di parlare di Slash parliamo di Brian Molko e David Bowie, lo sappiamo, unione molto importante. Quante volte vi ho raccontato che è stato proprio Bowie a portare Placebo su palchi importanti, a farli scoprire in qualche modo, ma quello che volevo raccontarvi è questa bella frase che Brian Molko ha svelato, che diceva sempre David Bowie. Cioè, quando Bowie incontrava qualcuno, specialmente un artista, faceva questa domanda guardandoti dritto nelle palle degli occhi, ovvero: ti senti a tuo agio con quello che stai facendo? Se la risposta è sì, Bowie ti diceva, allora è tutto sbagliato, devi uscire assolutamente dalla tua zona di comfort, e allora in quel caso ti stai muovendo nella direzione giusta. Bisogna rischiare, Toki, dobbiamo rischiare. Cosa potremmo rischiarci questa mattina a Morning Glory? Potremmo mettere, non lo so, pezzi del Liscio e parlare di Temptation Island. Rischiamo un programma e vediamo cosa succede. Ecco, ma anche no, vediamo. Continuiamo, andiamo sul sicuro. Why Can I Be You? Loro sono i Cure.

MGK, Fix Our Face insieme a Fred Durst. Arrivano i Queen con David Bowie. Guarda, se prima abbiamo raccontato di come Bowie in qualche modo ha scoperto i Placebo portandoli in tour con sé all'epoca e lanciandoli verso il successo, è curioso anche scoprire come è avvenuto l'incontro tra Roger Taylor e Brian May dei Queen e Adam Lambert, che è la voce che da un po' di anni accompagna questi due personaggioni della storia del rock, prendendo la parte di Freddie Mercury, no, andando a omaggiare Freddie Mercury cantando le sue canzoni. Adam Lambert, cantante pazzesco, io non so se ricordate questo dettaglio, lui partecipò ad American Idol, era il 2009, Adam Lambert, non vinse l'edizione di questo talent show per cantanti, arrivò secondo, ma il modo in cui si sono conosciuti con i Queen è stato proprio nel contesto del programma televisivo, cioè per la grande finale del programma lui doveva cantare We Are The Champions, fanno la figata televisiva di invitare Brian May e Roger Taylor, quindi lui per la prima volta fa un pezzo dei Queen con due pezzi importanti dei Queen, nasce un'amicizia e poi loro decidono di portarlo in tour ed è sempre stato davvero super super in gamba e lui ha sempre detto: Freddie Mercury è tra le mie voci preferite, per me è un grande onore. Noi però sentiamo proprio lui, Freddie Mercury, adesso con i Queen, guarda caso insieme a David Bowie. Tutto torna, questa è Under Pressure.

0: Under Pressure, ci siamo fatti un bel regalo di prima mattina e Queen insieme a David Bowie, noi restiamo insieme a casa nostra, Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
13: Spumante o champagne?
12: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
13: Filetto o entrecote?
12: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su syscom.eu.
19: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
20: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
21: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
22: GWM, go with more.

0: 21 Pilots con Shy Away. Abbiamo detto compleanno di Slash. Questa mattina nasceva il 23 luglio del 1965, quindi Toki, quanti anni ha Slash? Quanti anni ha? Dillo tu, così se sbaglio il calcolo è colpa tua. Se è del 65 ha 61 anni. Corretto, corretto. Tanti, abbiamo Slash che ci saluta questa mattina.
1: Hey, I'm Slash and the music we all love is on Virgin Radio.
0: Bene, bene, bravo Slash, ottima scelta. Sai, Toki, che tra le tante cose che posso raccontare di Slash io ho scelto quella che più può darti fastidio. Lui è un grandissimo, grandissimo amante dei serpenti. Ha avuto anche una band dal nome proprio Snake Pit, quindi insomma il suo amore verso i serpenti, che sapete essere la fobia più grande di Toki. Leggevo che c'è stato un periodo in cui ha raggiunto quota 90 serpenti a casa sua a Los Angeles, praticamente un rettilario. Lui mega mega fan, seguiva tutto, cibo, temperatura, poi ovviamente quando è nato suo figlio, quando anche a livello di impegni di lavoro non ci stava più dietro, ne ha venduti alcuni, ne ha dati via alcuni, comunque 40 serpenti a casa sua. Tra questi c'è anche Pandora, la piccola cucciola di boa di 4 metri che si può vedere anche nel video di Passions dei Guns N' Roses. C'è Slash che abbraccia e coccola il suo serpente. Vi è mai capitato, curiosità, perché a me in 42 anni non è mai successo di prendere in mano, toccare, accarezzare, farvi mettere attorno al collo un serpente? Cioè, Toki che sta tipo morendo nel frattempo. Se sì, raccontatemi com'è la sensazione, ma proprio nel dettaglio, così poi lo facciamo sentire il messaggio anche a Super Toki. Happy birthday Slash, eccolo con i suoi Guns N' Roses.

0: Disciplina. Non conosco il significato di questa parola.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Editors con The Rush, nuovo singolo, oggi compleanno di Slash. Vi ho raccontato, per dare fastidio a Toki, voglio sottolineare questo aspetto, il grande amore di Slash per i serpenti. Toki ha una fobia estrema per i serpenti. Tra l'altro non vi ho raccontato un altro aneddoto, è capitato che Slash e Alice Cooper hanno condiviso delle date. Voi sapete, Alice Cooper fa un grande spettacolo orrorifico sul palco, no? È la sua caratteristica. Spesso e volentieri ha portato dei serpenti in passato sul palco e ha avuto un piccolo litigio con Slash in un'occasione, perché lui vide che questi serpenti, dal suo punto di vista, non erano proprio nelle condizioni migliori, e da lì ha chiesto ad Alice Cooper di stare molto più attento nella gestione dei serpenti se voleva portarli in tour. Ma a voi è mai capitato di stare a stretto contatto con un serpente?
1: Ciao, buongiorno. Com'è toccare un serpente? Com'è? È stranissimo. Sì. Sembrerebbe viscido, invece è assolutamente asciutto.
2: A me, se non sbaglio, è capitato forse due volte di accarezzare un serpente. Toki, non fare battute.
3: Ciao, buongiorno, sono Gianluca da Forlì. Sì, io tempo fa mi sono messo al collo un pitone, era piccolino, sarà stato 1,5 metri.
0: È piccolino.
3: Che ce l'aveva una ragazza in un locale, abbiamo preso questo pitone, me lo sono messo al collo e lui ti abbracciava, cioè ti avvolgeva come se fosse una cravatta, e ha iniziato a massaggiare piano piano. Era un massaggio caldino, era piacevole, devo dire la verità, molto piacevole.
0: Ma pensa, un serpente, che bello. A posto, siamo. Abbiamo detto, Toki, rischiamo questa mattina, voglio Donatella rettore. Va bene, no, io ridevo perché voi dovreste vedere la faccia di Toki durante questi discorsi. È un uomo disperato, distrutto. Adesso il suono dei Pearl Jam.

0: Soul, Pearl Jam, e noi restiamo insieme, torniamo con un Virgin Classic dei Kiss.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
8: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
7: Arriva subito.
9: Da Rodhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
10: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
14: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
18: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
19: Virgin Classics 1979.

I was made for loving you, i Kiss. Che pezzo all'interno di Morning Glory. Era il 1979. Pensare che nel 1973, il 30 dicembre del 73, loro fecero a New York al Popcorn Club il loro primo live in assoluto davanti a una manciata di persone, tra l'altro dopo che Gene Simmons dovette insistere un botto con il proprietario del locale, che proprio non ne voleva sapere, e nel giro di poco scoppia il successo Kiss. Il 20 agosto, quindi siamo vicini all'anniversario del 1976, loro fecero i Kiss un concerto in California ad Anaheim per la prima volta davanti a un pubblico veramente importante, perché c'erano 42.000 persone. Perché vi sto dicendo questa cosa qui? Perché questo live, che dura circa un'oretta, verrà a breve pubblicato e potrete ascoltare questo concerto importante dei Kiss 20 agosto 76 proprio dal Kiss Destroyers Anaheim, così è il nome di questo disco live. Molto bene, segnare in agenda cose belle da ascoltare, vocali, consonanti, se volete mandarmele questa mattina, così metto insieme delle parole corrette. Adesso Kasabian, tra poco parliamo anche del Noisy Naples Fest che inizia proprio quest'oggi. Questa è Superpowers.

0: Si intitola Mars, la voce di Youngblood. Noi restiamo insieme per la seconda parte di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
2: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 10.
7: It's 10 a.m.
8: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. But I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
9: It's in the stars, it's at the starlight.
8: It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
0: E come se la ride Mick Jagger, il nostro nuovo rock ambassador. Siete su Virgin Radio, come che sono Alteria Cetocchi, regia Morning Glory. Vi faccio subito una domanda, rispondete al 342 41 41 41. Se dico 1995, a voi che disco, che album viene subitaneamente in mente? Siamo curiosi. 1995, noi restiamo insieme, ci sono le nostre belle storie di rock and roll.

Roll with it, Oasis 1995. Vi ho chiesto qual è l'album che subito vi spunta in mente pensando a quell'anno 95. What's the Story, Morning Glory, discone, secondo album degli Oasis, usciva nel 95. Questo brano che abbiamo ascoltato, traccia numero 2, ma lì dentro abbiamo dei brani capolavoro. C'è Wonderwall, Don't Look Back in Anger, Champagne Supernova. E con lo champagne probabilmente stanno festeggiando gli Oasis in queste ore, perché ieri hanno dichiarato che What's the Story, Morning Glory è l'album in studio, da studio, quindi no live, no greatest hits, l'album studio più venduto di tutti i tempi in Inghilterra. Guarda che tanta roba. Questo disco, What's the Story, Morning Glory, in effetti per la musica britannica e per la popolazione britannica, poi anche mondiale, però in Inghilterra è un qualcosa veramente di veramente molto molto molto spesso, molto importante. Quindi complimenti ai fratelli Gallagher per questo grandioso risultato. Prima di loro, dicevo, due greatest hits, il greatest hits dei Queen dell'81 e il greatest hits degli ABBA del 92, poi What's the Story, Morning Glory, tanta roba. Adesso arrivano i Cult.

Street of Dreams, la strada dei sogni, you too, molto bene, aspettiamo con tanta così stupore il nuovo lavoro degli U2. Invece ci buttiamo in un grande classico, ci sono delle belle storie di rock and roll dietro i grandi classici del rock. In questo caso ci muoviamo in casa Jim Morrison, Doors. La leggenda narra che questa canzone, il testo di questa canzone, sapete che lui si appuntava sempre parole, pensieri, poesie su questo taccuino, su questo quadernino che aveva sempre con sé. Beh, probabilmente il testo di questo brano è uno degli ultimi appunti messi su quel taccuino. Praticamente sono pronti i Doors per entrare in studio con l'album Waiting for the Sun, e voleva chiudere il lato B con un unico lungo pezzo psichedelico. Il produttore dice: no, senti, abbiamo bisogno di un'altra canzone forte, ma non hai più niente in quel tuo quadernetto. Lui sfoglia le pagine, erano rimasti inutilizzati alcuni versi, e dice: ok, con questi versi posso farci una nuova canzone. La canzone viene registrata e diventa Hello, I Love You.

0: Love You, i Doors 1968. Restiamo insieme e torniamo con belle storie di rock and roll come sempre.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
0: Style Rock.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
9: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
8: Brava Samira!
9: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
8: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
9: Riso Flora, non scuoce mai.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
13: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
14: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
15: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
17: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
18: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
17: Siete pronti a sentire l'estate?
18: Parte da Riccione.
16: Siete pronti?
18: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
19: Ti aspettiamo!
20: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Surprise by the Joy, Richard Ashcroft alle 10.24, Morning Glory, Super G Radio. Oggi 23 luglio inizia ufficialmente il Noisy Naples Fest, festival molto molto interessante, bello, anche un festival organizzato nella città di Napoli. E questa sera nello specifico entriamo un po' nel vivo del festival. Abbiamo sul palco Franz Ferdinand, Skanka Nancy, Blue Vertigo, ci sarà il DJ set di Ringo oggi, quindi noi di Virgin assolutamente presenti. Domani 24 luglio Kasabian come headliner, ci saranno anche Subsonic e Planet Funk. Gran festival. Domanda, Toki, ci sta secondo me, dato che ci piace girare il mondo, girare l'Italia, c'è qualcuno all'ascolto che vuole palesarsi con messaggini della serie noi stiamo viaggiando in direzione Napoli per questo festival? Beh, sappiate, questo è il vostro momento per mandare un salutino. 342 41 41 411, ne approfitto, dai, già che siamo in tema coordinate. Siamo sui social, ci trovate su Instagram, su Facebook come Virgin Radio, il sito virginradio.it, e adesso se andate su Virgin Radio TV canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, vi beccate il video You Learn di Alanis Morissette.

Evolution, anche loro tornano in Italia dal vivo, non vi dico quando, no, così andate sul sito virginradio.it e vi beccate tutte le informazioni. Chiaramente concerto firmato Virgin Radio. Si parlava del Noisy

0: Michael Stipe e i suoi R.E.M. Noi restiamo insieme e torniamo anche con gli dei dell'Olimpo.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera 18:45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: gente.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da €760 al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Virgin Classics
12: 1971.

appuntamento Virgin Classic, Led Zeppelin con Black Dog, la voce di Robert Plant, grandissima esibizione vocale, prestazione, performance vocale sul prossimo pezzo, nuovo singolo dei Rolling Stones, Jealous Lover, da Foreign Tongues, che è l'album uscito il 10 luglio. Mick Jagger si è divertito parecchio con la voce su questo singolo, lui che fra 3 giorni, ragazzi, compie 83 anni e ne dimostra almeno 40 meno. Il nostro meraviglioso rock ambassador racconta cose, racconta anche di quanto è sul pezzo per quanto riguarda i suoi ascolti musicali del momento. Per esempio, ha espresso grande ammirazione per Rosalia. Siamo nel mondo del pop, direi, come genere musicale, un po' etno folk pop, e poi ha citato i Geese, e settimana scorsa con il nostro free ticket vi abbiamo dato 2 biglietti per il concerto italiano dei Geese, che sono un po' la promessa del nuovo rock alternativo. E poi dice: mi piace molto anche l'afrobeat. Hai capito, Mick Jagger, come spazia nei generi musicali? E senti qui quanto soul c'è dentro questa Jealous Lover, nuovo singolo dei Rolling Stones.

0: Jealous Lover, nuovo singolo per i Rolling Stones, lo dedichiamo a tutti i gelosoni e le gelosone. All'ascolto, adesso arriva Paola Maugeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo degli Aerosmith e di una delle loro power ballad più belle e trascinanti. Una storia d'amore che finisce, le radici blues che diventano rock, la sezione ritmica di Joey Kramer, Brad Whitford e Tom Hamilton, e il resto lo fa la chitarra di Joe Perry e la voce unica di Steven Tyler. Il risultato è What It Takes. Yeah.

Sarah Smith sono una band composta da 5 amici a cui piace suonare insieme. Questa è la nostra unica forza, ha detto una volta Joe Perry. La fine degli anni 80 segna la prima delle loro tante rinascite. Joe Perry se n'è andato e poi è tornato perché lui e Steven Tyler hanno una chimica unica, che il cantante ha descritto così: è il fratello che ho sempre cercato e non intendo perderlo. Dopo l'album Permanent Vacation nel 1987, entro in studio a Vancouver e il 12 settembre dell'89 gli Aerosmith escono con Pump, il loro decimo album, che arriva al numero 5 in America e al numero 3 in Inghilterra, vendendo 7 milioni di copie e diventando uno dei loro più grandi successi. Infatti fa vincere loro un Grammy che li porta anche per la prima volta al numero 1 in classifica con il singolo Love in an Elevator. Si dice che durante le sessioni di Pump in studio a Vancouver con il produttore Desmond Child, Steven Tyler abbia detto un giorno: voglio mettere una ballad nell'album, serve a fare in modo che i ragazzi ascoltino anche i pezzi hard rock. Il lavoro comincia con una base di pianoforte, poi, come ha detto Joe Perry, ad un certo punto ci siamo resi conto che era un pezzo speciale, non solo una bella sequenza di accordi. Il video geniale in cui la band suona in uno storico locale di Dallas mentre tra il pubblico scoppia una rissa serve a far entrare gli Aerosmith nell'immaginario anni 80 e poi, come dicevamo, il resto lo fa il suono della band e la voce di Steven Tyler che, dai, obiettivamente canta in un modo pazzesco. Questo è What It Takes, gli Aerosmith.

0: Era un sacco che non ascoltavo questo brano bellissimo, What It Takes, gli Aerosmith, protagonisti di Long Plane Stories. Grazie a Paola, Paola Mogeri, per questa bella puntata, questa bella pillola di rock and roll. Noi abbiamo finito con la nostra diretta, oggi è giovedì, quindi domani mattina a 9:11 vi aspettiamo puntuali al solito. Grazie a Super Toki in regia, grazie a Michele Primi, grazie a voi. Vi lascio in compagnia di Giulia Salvi con Personal Giulia, quindi vi mando un bacio, un abbraccio, a domani mattina. Ciao, da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
4: Sono le 11.
7: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
4: Personal Giulia.
1: Giulia.
4: Con Giulia Salvi.
8: Ma per forza, amici miei, partono le 3 ore di Personal Giulia su Virgin Radio in questo giovedì 23 luglio. Accendete anche la TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. C'è Super Toki in regia, Riccardo Buccero per la parte autorale e voi che siete pronti a ricevere anche tutti i nostri grandi regali. Anche oggi giocheremo per uno dei concerti più hot delle prossime settimane. Parliamo dei leggendari Judas Priest. In concerto anche loro, questa sera in particolare saranno al Noisy Naples Fest a Napoli. Grosse sorprese anche da parte del team di Virgin Radio, insieme a loro anche Franz Ferdinand. Sto parlando degli Skunk Anansie. Partiamo con Over the Love.

Over the Love, gli Skunk Nancy, un pezzo del 2010 e dopo il concerto di questa sera, innanzitutto buon concerto a tutti gli amici che saranno al Noisy Naples Fest, si continua fino al 28 di luglio, l'ultima data della band di Skin sarà a Milano. E quindi parliamo di social network, tra poco Personal Giulia, perché la Francia vieta i social ai minori di 15 anni ed è il primo paese dell'Unione Europea ad adottare questo provvedimento. È un po' di tempo che si parla di vari paesi che prendono iniziative appunto in merito alla piaga sociale dei social network e dei loro effetti più che altro sui ragazzini, sugli adolescenti. Tra poco vediamo la situazione francese. Prima ci sono i Foo Fighters, a Personal Giulia, Window.

Chain Gang, loro sono i Pretenders, gli anni 80, 1984, Personal Julius, Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parliamo di social network, via libera definitivo del Parlamento della Francia al disegno di legge che vieta l'uso dei social ai minori di 15 anni. Ne abbiamo parlato tanto nelle ultime puntate di questo programma, però sempre di iniziative e di leggi di paesi stranieri. Invece questa è la prima assoluta a livello europeo, quindi la Francia a livello di Unione Europea è il primo paese a prendere un provvedimento come questo, che entrerà in vigore il prossimo 1° di settembre. L'obiettivo della norma è tutelare la salute di bambini e adolescenti. Cosa prevede la legge? La norma obbligherà le piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età, così da impedire agli utenti under 15 di aprire un account sui social. Per i profili già esistenti, le piattaforme avranno tempo fino al 1° gennaio del 2027 per chiuderli. Tale divieto chiaramente non si applica alle enciclopedie online, che vengono anche utilizzate a livello scolastico eccetera, o ad altri servizi come piattaforme per lo sviluppo e la condivisione di software libero o progetti digitali educativi open source. Quindi si parla più che altro dei profili dei social network così come li conosciamo noi. 342 41 41 411 per dire la vostra. Sarebbe bello che ci fosse una cosa del genere, un provvedimento del genere, una legge anche nel nostro paese. Va anche detto che spesso sono i genitori i primi ad affibbiare i telefoni e i social ai ragazzini, magari per toglierseli di dosso, magari per restare tranquilli qualche ora. Lo so, a volte la via più semplice apparentemente è quella che poi crea più danni. Ci sono anche tanti metodi per aggirare questi divieti, insomma, quindi sicuramente una bella legge, però insomma da qui a far sì che i minori di 15 anni non abbiano i social, secondo me passerà ancora un po' di tempo. Bon Jovi, Living Proof.

0: Bulletin Proof, i Bon Jovi e Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
3: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
2: OVS, love people, not labels.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Ti aspettiamo!
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Mi manchi ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
14: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su syscom.eu.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
17: Ho comprato una perla nera.
18: E perché?
17: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
18: E perché?
17: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
19: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte. Come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.

Salvador, gli Smashing Pumpkins, a Personal Giulia. E allora, poco fa abbiamo parlato della proposta di legge approvata in Francia, entrerà in vigore dal 1° di settembre, una proposta che, quando diventerà appunto legge, vieterà i social media a tutti i minori di 15 anni, i social network. C'è una proposta simile anche in Italia, però insomma c'è ancora della strada da fare. Parliamo di altri begli esempi che arrivano dall'Europa. Il comune di Barcellona in Spagna ha eliminato il bike sharing privato perché le persone abbandonano sempre le bici in mezzo alla strada e non pagano mai le multe. È capitato almeno a tutti una volta nella vita, amici miei, di vedere le biciclette, quelle del bike sharing, gettate nella peggiore delle maniere, magari lanciate nei fiumi, tutte distrutte. Insomma, è davvero molto molto triste quando succede una cosa del genere, perché siamo tutti per la mobilità sostenibile, adoriamo tutti le biciclette, poi però se questo è il modo in cui vengono trattati servizi del genere, capiamo benissimo che non va bene. Tra l'altro è una cosa che accade in tutte le città, ma a Barcellona hanno deciso di porvi rimedio. Il comune ha scelto di non rinnovare la licenza a nessuna delle società private che forniscono servizi di bike sharing in città. Un'ordinanza del comune che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° di gennaio e toccherà 7 operatori che oggi gestiscono circa 3.500 biciclette. Una precisazione importante: Barcellona può fare una cosa del genere perché ha un importante sistema di bike sharing comunale molto capillare e apprezzato. In più, come tutte le cose che riguardano Barcellona, c'entra l'overtourism. Infatti i servizi di bike sharing privati vengono utilizzati nella stragrande maggioranza dei casi dai turisti. Il sistema locale, invece il sistema comunale, è un servizio disponibile soltanto per i residenti. Green Day e Personal Giulia, I'm Never Gonna R.I.P.

0: è divertente solo fin quando qualcuno non si sente infastidito. Dopo diventa divertentissimo.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

Day, un'altra perla da Minutes to Midnight dei Linkin Park, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV, da tenere sempre accesa al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Ve lo dico sempre, ci potete portare anche in corsia al supermercato grazie all'app di Mediaset Infinity. Tra poco parleremo di aste. Sapete che la vostra Giulia Salvi ha un pallino per le aste, ma in questo caso col portafogli giusto potreste accaparrarvi l'auto di una superstar del mondo del rock, che chiaramente non è più su questo pianeta, però parliamo di uno dei batteristi più importanti e influenti della storia della musica. Ve ne parlo dopo Shiner in the Dark. Loro sono i Royal Blood.

0: Shiner in the Dark. Loro sono i Royal Blood a Personal Giulia.
1: On Virgin Radio. Personal Giulia.
2: The Wall. Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
3: Con Max Giusti.
2: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
3: Stasera 18:45, Canale 5.
2: Il muro dà, il muro prende.
4: Ufficio Cose Smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Perché?
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
6: Perché?
8: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima!
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Virgin Classics 1980.

in Black, AC/DC 1980, Personal Giulia. Spoiler su quello che accadrà, un'anticipazione di questa puntata: avrete l'opportunità di portarvi a casa i biglietti per i Judas Priest, la band di Rob Halford, per la seconda delle date italiane, e poi appunto parleremo di quest'asta che vi dà la possibilità di portarvi a casa l'auto, chiaramente pagando il giusto prezzo, di una superstar del panorama rock internazionale. E poi bella questa dichiarazione degli R.E.M., bella perché fa discutere chiaramente. Peter Buck, il chitarrista, dice: siamo l'unica band al mondo che non farà concerti celebrativi o altre schifezze. Quando è finita, è finita. Siamo arrivati alla fine del nostro percorso nel 2011 e oggi siamo più impegnati che mai e siamo fieri di quello che abbiamo fatto, senza sentire il bisogno di rivangarlo o riproporlo alle persone. Paul McCartney, questa è Come Inside.

Interstate Love Song, loro sono gli Stone Temple Pilots 1994 e sul finire di questa prima ora di Personal Giulia in questo giovedì 23 luglio arriva anche lui, The Angel of the North, e lui è Sam Fender, Let's Be Closer.

0: Thunder che chiude la prima ora di Personal Giulia, in arrivo su Virgin Radio anche TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
5: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
10: Virgin Radio.
5: Sono le 12.
10: It's 12 p.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
11: Bentrovati da Virginia Giacomin. Ha ferito la moglie a colpi di pistola e ha ucciso il fratello. Lei è gravissima. Dopo una breve fuga si è presentato spontaneamente in caserma confessando quanto appena compiuto. L'assassino è un 39enne con regolare porto d'armi. È successo all'alba a Quartus Sant'Elena nel Cagliaritano. Ucciso a coltellate invece dopo aver investito una ragazza, ha fermato il fratello minorenne di lei. Avrebbe voluto vendicare, insieme all'attuale fidanzato, la sorella, da ieri ricoverata all'ospedale Brozzu di Cagliari, con traumi a entrambe le gambe. L'aggressione ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. Emergenza roghi in Sicilia. Tutti gli incendi più piccoli sono stati domati. I fronti più gravi e problematici restano quelli di Santo Stefano, Quisquina, Cammarata e Monreale. Lo dichiara il capo della Protezione Civile Siciliana, Cocina, che parla anche di attacco criminale. La guerra in Ucraina. Possibile incontro fra Trump e Zelensky a Washington. Intanto c'è l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27. Nell'intesa il price cap al petrolio russo viene congelato per 12 mesi. A Manila invece il ministro russo Lavrov ha incontrato il segretario di Stato americano Rubio. In Medio Oriente, nuova ondata di attacchi americani. Teheran avverte, non una goccia di petrolio da Hormuz se colpite le infrastrutture. E gli Houthi intanto attaccano due petroliere saudite nel Mar Rosso. Malore in volo per il comandante, atterraggio d'emergenza a Malpensa. Il Boeing 737 era partito da Palma di Maiorca ed era diretto a Varsavia. Nessun ferito. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
12: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starlight. It's not about expression. First, you have to please yourself. It's in the stars, it's in the stars. You just don't give up.

Evanescence, Going Under, si apre anche la seconda ora di Personal Giulia. Secondo me Emily degli Evanescence a un concerto dei Judas Priest ci andrebbe molto molto volentieri, e anche voi amici miei. Lo so, e oggi a Personal Giulia mi avanzano due biglietti per i Judas Priest, sì, nella data di Bari. Attenzione, nella magnifica Bari, Fiera del Levante, i Judas Priest suoneranno lì il prossimo 7 di settembre. Rob Halford e soci, giunti al 20° album di studio che è uscito 2 anni fa, tornano nel nostro paese per un tour che chiaramente è marcato Virgin Radio. Due biglietti all'800 32 43 30 800 32 43 30 per i Judas Priest a Bari.

0: Mr. Brownstone, Guns N' Roses, 1987, poco fa si è aperta la linea verde di Virgin Radio per dare la possibilità ad Antonietta da Nuoro di andare a Bari il prossimo 7 di settembre a vedere i Judas Priest. Antonietta dalla splendida Sardegna, come stai? Ciao!
1: Bene, bene, molto caldo ma sto bene, sono felicissima.
0: È certo una meravigliosa città quella di Bari e poi una band storica dell'heavy metal, i Judas Priest. Chi ti porti con te fino a Bari?
1: Naturalmente mio marito Massimo.
0: E certo, i concerti di coppia marcati Giulia, marcati personal Giulia, cara Antonietta più marito Massimo, buon concerto.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Ciao!

0: Rock'n'Bell the Night, lui è David Gilmour, nostro rock ambassador a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
5: Con Max Giusti.
4: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
5: Stasera 18:45, Canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
10: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
9: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
19: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
20: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
21: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
20: Siete pronti a sentire l'estate?
21: Parte da Riccione.
19: Siete pronti?
21: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1. Yeah!

The Fly, Ye 1991 da Acton Baby a Personal Giulia. In attesa del loro ritorno c'è anche chi dice: noi non torneremo mai. Sono gli R.E.M., dice il chitarrista Peter Buck. Quando abbiamo deciso che era arrivato il momento di smettere, ci siamo sentiti tutti bene. Era la nostra storia, aveva avuto un inizio e una fine. Infatti Peter ha raccontato in questo modo molto sincero la decisione presa con Michael Stipe, Mike Mills, nel 2011 di interrompere pacificamente la carriera della band. Siamo arrivati alla fine del nostro percorso e oggi siamo più impegnati che mai e siamo fieri del nostro passato. Peter Buck ha iniziato un progetto chiamato Drink the Sea con Alan Johans dei Queens of the Stone Age. Mike Mills suona in un altro supergruppo e Michael Stipe, il leader e cantante degli R.E.M., da anni sta preparando il suo progetto solista con Andrew Watt. Ognuno di noi, dice Peter Buck, ha i suoi ricordi e questi sono sacri. Abbiamo fatto dischi, concerti, abbiamo suonato al meglio delle nostre capacità e ora la storia è finita. Non voglio fare dei tour per soldi o per fama o per soddisfare il mio ego. Non voglio far parte di una band che suona a Glastonbury canzoni di 40 anni fa. Non ho bisogno di soldi e per quanto riguarda l'ego ho avuto abbastanza applausi per i prossimi 10 anni. Siamo l'unica band al mondo insieme agli Smiths che non farà concerti celebrativi, un tour di addio o altre schifezze del genere. Quando è finita, è finita. Soundgarden, Lift Your Eyes. No, ci sono i Weezer, scusate, questo è il nuovo singolo, si chiama We Might As Well Be Strangers.

Rise, Soundgarden 2012, dovrebbe arrivare il prossimo anno l'album dei Soundgarden postumo con le canzoni che erano state abbozzate da Chris Cornell per poi essere lavorate dal resto della band. Bisogna ancora capire chi queste canzoni le canterà, però il progetto è sempre più vicino al suo termine. Ci sono i White Lies a Personal Giulia, arrivano il 28 di luglio la Rocca Malatestiana di Cesena. Buon concerto a tutti gli amici che saranno sotto quel palco.

Live to Rise. Soundgarden 2012 dovrebbe arrivare il prossimo anno, l'album dei Soundgarden postumo con le canzoni che erano state abbozzate da Chris Cornell per poi essere lavorate dal resto della band. Bisogna ancora capire chi queste canzoni le canterà, però il progetto è sempre più vicino al suo termine. Ci sono i White Lies, a Personal Giulia, arrivano il 28 di luglio la Rocca Malatestiana di Cesena. Buon concerto a tutti gli amici che saranno sotto quel palco. Am I Really Going to Die? White Lies.

0: Nobody Going to Die, Why Lies, a Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG

0: 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera 18:45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano, 5 novembre Palazzo dello Sport Roma, 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
11: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
13: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
10: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dottor Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6.30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
15: Virgin Classics
16: 1972.

Dominos con Leila 1972, un magico classico all'interno di Personal Giulia, dove parliamo di cinema e dell'83esima mostra del cinema di Venezia. La prossima edizione si prepara a definire il cartellone ufficiale, ma tra i titoli attesi c'è anche il documentario sugli Oasis, Don't Look Back in Anger, è notizia proprio degli ultimi minuti. L'eventuale inserimento nel programma aprirebbe quindi all'ipotesi della partecipazione di Liam e Noel Gallagher sul red carpet. È secondo me un salto lo fanno. Anche se al momento la presenza dei due artisti non è confermata, sarebbe un gran colpo per la mostra, diretta da Alberto Barbera, proprio mentre noi fan italiani attendiamo la conferma delle date del 2027. Il documentario arriverà nelle sale italiane e in selezionate sale IMAX nel mondo il 10 di settembre per poi essere distribuito in streaming. Ricordiamo che il racconto si sviluppa dall'interno del tour, con accesso alle prove, al backstage, al palco, raccontando anche i primi momenti dell'incontro dopo tanti anni, incontro ufficiale tra Liam e Noel, non che non si fossero mai visti nel corso degli anni, però lavorativamente parlando c'è stato proprio quell'ingresso immortalato in questa location, e vedremo tutto questo e molto altro nel documentario che è stato ideato da Steven Knight, quello di Peaky Blinders, quindi già ci piace, diretto poi da Dylan Southern e Will Lovelace. Caseibian, oggi abbiamo parlato di Noisy Naples Fest a Napoli, stasera ci saranno gli Skunk Anansie e i Franz Ferdinand, domani invece loro, Caseibian, Great Pretender.

0: Calma Police, loro sono i Radiohead 1997, a Personal Giulia. Sto viaggiando in home page sul nostro sito virginradio.it. Vabbè, innanzitutto c'è il faccione di Mick Jagger dei Rolling Stones, che è il nostro ultimo rock ambassador, con il suo messaggio che sta davvero facendo il giro del mondo. Ci sono tutte le nostre news, le news che riguardano gli dei del rock e non solo, ci sono anche info riguardo ad uscite al cinema, come ad esempio quelle che hanno a che fare con Nimrods, il film dei Green Day al cinema in Italia dall'11 al 18 di agosto. Noi vi diciamo dove rintracciarlo senza troppi problemi. Poi vi ricordo chiaramente la gallery con tutte le nostre interviste, ma anche il solito recappone di tutti i concerti. Sulla sezione contest è rimasto attivo soltanto quello che, a proposito dei Rolling Stones, vi dà la possibilità di portarvi a casa Foreign Tongues. E a proposito degli Stones e non solo, nell'ultima ora di Personal Giulia vedremo quali sono tutte quelle eccellenze internazionali che però per registrare i propri album si avvalgono di grandi collaboratori italiani che portano alto il nostro nome in giro per il mondo. Ve ne parlo nell'ultima ora di Personal Giulia, che parte tra poco su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
2: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
5: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
6: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
6: Sono le 13.
8: It's 1 p.m.
9: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before.
10: It's in the stars, it's at the starlight.
9: It's not about expression. First you have to please yourself.
10: It's in the stars, it's in the stars.
9: You just don't give up.

The Adventures of Rain Dance Maggie, loro sono i Red Hot Chili Peppers, a Personal Julia su Virgin Radio, ultima ora insieme per parlare del Made in Italy al servizio del rock, ma non solo, c'è un po' d'Italia in due degli album più importanti dell'anno, uno è quello dei Rolling Stones, Foreign Tongues, e l'altro è Confessions 2, quello della regina del pop, Madonna. I fratelli Marco e Jack Parisi, che sono originari di Salerno ma hanno vissuto in tutto il mondo, hanno collaborato fortemente con la regina del pop. Gli Stones invece, proprio come avevano fatto per Hackney Diamonds, in Foreign Tongues sono tornati ad affidarsi alle sapienti mani dell'ingegnere del suono Marco Sonzini, partito da Piacenza per finire a lavorare coi più grandi di Los Angeles, che ha curato la definizione del suono dell'album di Jagger e Soci. In passato a Personal Julia vi avevo raccontato la sua storia, che sembra davvero una favola. E poi c'è Davide Rossi, violinista torinese che firmò nel 2008 gli archi di Viva la Vida dei Coldplay, e da lì collabora anche lui coi più grandi della musica. Ancora prima, nel 2006, il genovese Tommaso Colliva aveva iniziato un percorso internazionale lavorando in studio coi Franz Ferdinand, per poi collaborare coi Muse in Black Holes and Revelation. E poi c'è lei, posso dirlo, è la mia preferita, Marta Salogni, una delle producer e sound engineer italiane più apprezzate del mondo, che ha lavorato con l'ultimo album dei Depeche Mode, Memento Mori, insieme al grande James Ford, ha lavorato con Bjork. Tra i suoi lavori più recenti c'è anche il ritorno dei Gorillaz di Damon Albarn, The Mountain. Lei è veramente diventata una celebrità ed è di sede a Londra. A proposito dei Rolling Stones, In a Stars.

Ragdoll, loro sono gli Aerosmith. 1987 a Personal Giulia, abbiamo parlato delle eccellenze italiane al servizio del rock internazionale, dai musicisti al Sai Sound Engineer. Dicevamo, la mia preferita è Marta Salogni, anche perché chissà quante volte nella vita si sarà sentita dire: guarda che l'ingegnere del suono non è un mestiere per donne, e invece lei lavora con i più grandi della musica. E poi, ragazzi, ho tralasciato tutti quegli artisti che sono internazionali, sì, ma che in realtà sono italiani. Ce ne sono tantissimi, soprattutto nel mondo della dance. Attualmente ci sono dei personaggi mega galattici che appunto sono nati in Italia, e questo ci fa tanto tanto piacere. Cura Personal Giulia, All I Ever Am.

0: All I Ever Am, loro sono i Cure, a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
3: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
4: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
3: Siete pronti a sentire l'estate?
4: Parte da Riccione.
2: Siete pronti?
4: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
5: Ti aspettiamo!
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Perché?
6: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
18: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
19: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
21: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
22: Con Max Giusti.
21: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
22: Stasera 18:45, Canale 5.
21: Il muro dà, il muro prende.

Whiskey in the Jar, loro sono i Metallica, 1998, a Personal Giulia su Virgin Radio. Vi piacciono le auto? Vorreste l'auto di una vera celebrità, di una superstar? E allora sappiate che c'è una Jensen Interceptor 3 del 72, un tempo appartenuta al batterista dei Led Zeppelin John Bonham, il Bonzo, che sta per andare all'asta. L'asta del pezzo di memorabilia del rock si terrà sabato il 25 di luglio. Iconic Auctioneers, che organizza la vendita, stima che l'auto d'epoca, un tempo di Bonham, possa essere venduta tra le 40 e le 50.000 sterline. L'annuncio recita: poche Interceptor possono offrire la combinazione di provenienza celebre e investimento recente rappresentata da questa eccezionale vettura di terza generazione, immatricolata il 18 marzo del 72 a nome di John Bonham Enterprises Ltd, che era la società personale di John Bonham dei Led Zeppelin. L'associazione dell'auto con John è ben documentata anche nella biografia dei Led Zeppelin eppure in quella di Jimmy Page. Ecco, nella biografia dei Led Zeppelin non si capisce se l'auto che John Bonham ha cercato di distruggere, tra l'altro uscendo non dico illeso ma quasi da un incidente mortale, fosse proprio questa, tant'è che l'attuale proprietario l'aveva ritrovata in un fienile e ha dovuto restaurarla completamente. Ci ha impiegato 3 anni e ha speso 83.000 sterline, quindi un vero e proprio reperto della rock, oggi appunto tenuta anche benissimo. Shine Down, questa è Young Again.

0: La vita è troppo breve per avere idee deliranti su te stesso.
1: Gene Simmons. Virgin Radio. Style Rock.

I'll be waiting, lui è Lenny Kravitz a Personal Julie. E proprio ieri mi sono imbattuta in un articolo in cui spiegavano la sua dieta crudista e tutti i sacrifici alimentari che Lenny Kravitz fa, sacrifici che probabilmente per lui non sono tali, ma che fanno sì che lui riesca a mantenere quella splendida forma. Il nutrizionista spiegava che è una dieta che non è che uno può dire da domani faccio la dieta di Lenny Kravitz, no, bisogna raggiungerla gradualmente, ma soprattutto bisogna mantenere uno stile di vita particolare anche grazie a degli integratori che ti permette effettivamente di affrontarla e di restare in salute. Diciamo che a Lenny questa cosa riesce benissimo da circa 61 anni. Fontaine's DC, a Personal Julia, Jake Dandelion.

0: Giulia.
1: On Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Ti aspettiamo!
8: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. TAG 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
15: Virgin Classics 1979.

London Calling, loro sono i Clash, 1979 a Personal Giulia, e arrivano alcuni dati riguardo ai mondiali, ormai sembrano già un vecchio ricordo e invece no, sarà una coincidenza, comunque alla fine ragazzi tutto il mondo è paese. Ma negli USA durante i mondiali di calcio che sono terminati domenica scorsa si è registrato un grandissimo aumento delle richieste di giorni di malattia. Le presenze negli uffici sono scese del 26%, per dare giusto un'idea, è un calo 10 volte superiore a quello registrato il giorno dopo il Super Bowl. Effettivamente sì, il Super Bowl, per chi non lo sapesse, è la finale dei campionati di NFL, ogni volta è una grande celebrazione e ad oggi è sempre uno degli eventi più visti a livello globale ogni anno quando si verifica intorno al mese di febbraio. Però è vero, cioè questa cosa dei mondiali di calcio ha acceso in America appunto la luce dei riflettori sul soccer, quindi il calcio così come lo conosciamo noi e non il football americano. Quindi avete capito che gli amici americani alla fine fanno un po' come purtroppo a volte si fa qui in Italia. Ci sono i Muse su Virgin Radio, li aspettiamo per la doppietta milanese 20 e 21 di novembre, Unipol Dome a Milano, appunto tutte le info che vi servono sono sul nostro sito virginradio.it. L'ultimo singolo è Night Shift Superstar.

0: Night Shift Superstar è l'ultimo singolo dei Muse dall'album The Wow Signal. A Personal Giulia c'è anche Paola Maugeri che con Non Plain Stories ci parla dei Beatles.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plain Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Plain Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Plain Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Beatles e di uno dei loro capolavori, un sogno psichedelico che cattura l'immaginazione del mondo. Sto parlando di Lucy in the Sky with Diamonds, brano indefinibile e magico scritto da John Lennon, che con la sua ironia ha detto: "Non so perché è piaciuta così tanto, io volevo soltanto scrivere una poesia." Lucy in the Sky with Diamonds è solo uno dei capolavori contenuti in quell'album incredibile che è Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ottavo album dei Beatles, che esce il 26 maggio del 67, arriva al numero uno in Inghilterra e negli Stati Uniti, segnando l'inizio di un'epoca di musica, creatività e controcultura chiamata Summer of Love. Nel 1967 i Beatles esistono da soli 7 anni, ma sono già all'apice della loro evoluzione. Come ha detto Paul McCartney, eravamo stufi di essere i Beatles, non eravamo più ragazzi, eravamo artisti. A partire dagli album Rubber Soul e Revolver, la loro musica è sempre più sperimentale e ambiziosa e non si può più riprodurre dal vivo. Supera ogni genere, passando dal folk al rock al pop, a volte nello spazio della stessa canzone, diventando una decisamente nuova forma d'arte. L'idea di Sgt. Pepper's e di Paul McCartney, che dice a John Lennon, George Harrison e Ringo Starr: "Nascondiamoci dietro il nome di una band fittizia, avremo tutta la libertà per sperimentare." Nascono così le 13 canzoni di un vinile in cui, secondo una definizione poetica dei critici, per 39 minuti e 36 secondi la coscienza frammentata del mondo si unisce per un momento irripetibile. Il figlio di John Lennon, Julia, torna da scuola con un disegno in cui c'è la sua compagna di classe Lucy che vola in un cielo pieno di diamanti. A John piace tantissimo, scrive un testo surreale e coloratissimo. Usa il titolo Lucy in the Sky with Diamonds per inserire un riferimento alla sostanza magica della psichedelia, l'LSD. Lo porta nello studio 2 di Abbey Road. I Beatles accendono il registratore a 4 piste Studer e trasformano Lucy in un simbolo della fantasia degli anni 60. Questa è Lucy in the Sky with Diamonds.

0: Lucy in the Sky with Diamonds, i Beatles, The Fab Four, 1967, a parlarcene è stata la nostra Paola Maugeri con un nuovo appuntamento di Long Plane Stories che torna con un altro capitolo su Virgin Radio alle 17.50. Tutte le altre pillole, anche questa, le potete riascoltare quando volete grazie alla nostra app oppure in home page sul nostro sito virginradio.it trovate tutte le indicazioni. Grazie al Super Tocchi in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale. Ci arringaccio con Revolver domani, invece, ultima puntata della settimana di Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
3: Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza.
5: Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 14.
10: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si inizia nuova puntata di Revolver. Un saluto da Ringo, benvenuti su Virgin Radio.
1: Welcome,
0: li spara lui, Super Toki, salve.
2: Sulla cresta dell'onda!
0: Sulla cresta dell'onda è quello che faremo fino alle ore 16 per voi. Ne abbiamo di cose, oggi abbiamo un sacco di notizie. Per esempio, molti arrivano dall'Italia. Parleremo delle spiagge più amate del 2026. Parleremo in Italia, attenzione, le leggi più strane sparse sul territorio. Bonzo, ne ha trovate tante, sì, parleremo col Bonzo. Proprio col Bonzo, oggi, subito dopo la diretta, volerò a Napoli per il Noisy Naples Fest. Stasera si inizia a Napoli, amici di Napoli. Faremo un bel DJ set dopo il concerto delle Skankanense, prima di quello dei Franz Ferdinand. Parleremo di sporco Bonzo, ma vediamo un po' la macchina del tempo, che è quella che scandisce i tempi del nostro programma. Oggi avremo a che fare con i Roxy Music. Già che parliamo di Napoli, il compleanno del nostro amico Edoardo Bennato, che compie 80 anni. Avremo a che fare con David Access, avremo a che fare con ricordo anche di quello che è Philip Seymour Hoffman, grande attore del rock, poi il compleanno di Slash, di Martin Gore, di Depeche Mode. Oggi nel 52 nasceva John Rutsey, batterista dei Rush.

0: The Spirit of the Radio con il Rush, Virgin Radio, l'album dell'80, Permanent Waves. Siete con Ringo, iniziata la diretta con il Rush, subito primo collegamento al settimo piano con il Bonzo.
1: Sì, ciao Ringaccio.
0: E carico che stasera vogliamo a Napoli?
1: Molto carico, non vediamo l'ora di essere al Noisy in Apple Festival. Stasera super DJ set, dobbiamo fare tutto di corsa.
0: Ma sì, prendiamo l'aereo, porti un po' di gadget, si ricordi almeno di quello.
1: Tutto portiamo bene, qualsiasi cosa.
0: Bene, poi dobbiamo parlare di cose che succedono in Italia, ma anche dello sport. Mi scriveva che per gli orfani del mondiale ci sono in programma tantissime amichevoli d'agosto, pure quelle segue.
1: No, ranga, cioè, allora adesso il mondiale è bellissimo, ma cosa c'è di più bello? Di vedere le amichevoli d'agosto fantastiche.
0: Guarda,
1: il Toro che ha battuto il Pinzolo 13-0. Cioè,
0: bello, c'è cioè, Toro col Pinzolo 13-0, una partita interessantissima, no?
1: Molto, molto.
0: Ma poi allora mi parli anche del Tour de France.
1: Ringaccio, siamo ai chilometri finali, è una grande festa per il grande Tadej Pogacar che si porta a casa anche questo Tour, e siamo davanti a non a una leggenda.
0: È un alieno della bicicletta, un po' come lei, no? Lei è un finisher, quello lì è un Terminator.
1: È qualcosa di meraviglioso da vedere, e soprattutto vedere l'entusiasmo che c'è quando lui corre, è uno spettacolo bellissimo.
0: Io non so perché, ma io vedo lei a casa sua sulla cyclette mentre guarda il Tour de France, mangia qualcosa e pedala davanti al televisore per sentirsi più vicino a Pogacar.
1: È bellissimo.
0: È bellissimo. Senta Bonzo, ma le piace Fred Dust con MGK?

0: Swallow con i Bush, siamo nel lontano 1996, reso Blade Suitcase, l'album di Gavin Rossdale con i suoi Bush. Questo è il suono di Virgin Radio, questo è il suono di Revolver. Bonzo!
1: Sì, ci siamo.
0: Abbiamo iniziato in modo molto tosto, Rush, MGK, Fred Dust, Bush, cioè bello bello bello tosto, no, oggi?
1: Bellissimo, ed è così, questo è il suono di Revolver.
0: È il suono di Revolver. Io prima parlavo di notizie che lei mi ha trovato dall'Italia, siccome sì. Lei andrà in Kazakistan, nel deserto, non va
1: esatto.
0: In spiaggia, giusto?
1: Beh, No.
0: Delle spiagge più amate del 2026, vedo che c'è una classifica delle spiagge più apprezzate dai turisti in Italia,
1: esatto,
0: giusto?
1: Esatto, quelle recensioni online le hanno controllate tutte.
0: Partiamo dalla decima posizione.
1: Allora, è un super trionfo della Sardegna che sì. Ha 8 spiagge nelle prime 10,
0: sì.
1: Ma non ha la prima. Quindi, partendo dalla decima,
0: sì.
1: Cala Licossi a Trinità d'Agulto.
0: Vignola, poi nono.
1: Mari Pintau,
0: quarto Sant'Eleta, ottavo
1: Calabria, spiaggia dell'Accomagno,
0: sì.
1: Poi Calagorizze a Baumei,
0: Sardegna,
1: spiaggia
0: sesto posto
1: Giudeo, sì. A Domus de Maria,
0: quinto posto
1: Porto Giunco a Villa Simius,
0: quarto
1: Is Arutas a Cabras, sempre in Sardegna,
0: terzo posto
1: spiaggia di Tueredda a
0: Teulada, secondo
1: Calamarilou Mariolu a Baunei.
0: E al primo posto chiediamo in Italia
1: spiaggia dei conigli di Lampedusa, capolavoro,
0: super applauso. Senta Bonzo, le piacciono gli Amazons?
1: Tantissimo.

0: Blood on the Bones con Matt Thompson, la sua band, gli Amazons. A Virgin Radio, il primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino a sole. Ringo vi dice che torneremo con un classico del punk inglese con i Sex Pistols.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
7: Con Max Giusti.
6: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
7: Stasera 18:45, Canale 5.
6: Il muro dà, il muro prende.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
10: Spumante o champagne?
9: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
10: Filetto o entrecote?
9: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
11: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Ho comprato una perla nera.
15: E perché?
14: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
15: E perché?
14: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
16: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
17: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
18: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
19: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
21: No.
22: Virgin Radio.
23: Revolver.
24: Virgin Classics.
25: 1976.

Nevermind the Bollocks, l'album dei Sex Pistols con questa Anarchy in UK, classico punk old school britannico. Voi siete con Ringo, questa è Virgin Radio, questo è Revolver, programma che va ascoltato a volume altissimo, a meno che non siate in ufficio o in sacrestia, vi posso capire. 342-414-1411 per i vostri pensieri. Intanto arriva il nuovo dei Theory of Dead Man, si chiama Winnebago, Lay Low.

0: stayed home.
1: Revolver Cover Experience.
2: È il momento della Cover Experience, ancora un pezzettino di Macchina del Tempo molto importante da ricordare oggi, 23 luglio 2011, la scomparsa di Amy Winehouse a 27 anni. Stile inconfondibile, voce pazzesca di Amy Winehouse, 27 anni oggi nel 2011 decide di andarsene. Beh, voi non ci chiederete, ma i Rolling Stones nell'ultimo Foreign Tongues, l'album nuovo, hanno reso omaggio a questa canzone e a lei.

0: You Know I'm Not Good con i Rolling Stones, che hanno reso omaggio a Amy Winehouse con la cover Experience.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
7: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
6: Brava Samira!
7: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
6: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
7: Riso Flora, non scuoce mai.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
12: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
13: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella.

0: La linea ideata per le donne. Monorel Plus F è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Revolver. Revolver. Virgin Radio.

0: degli editors di Tom Smith. L'album si chiama Surface Icon Sound e loro torneranno il 3 di febbraio qui a Milano all'Alcatraz in concerto, i mitici editors. Siete con Ringo, questa è la diretta di Revolver. Leggevo una delle notizie americane: uomo di 105 anni festeggia il compleanno. Voi direte una mega torta, qualche donna, che ne
1: no.
0: so, no, niente, si è lanciato col paracadute a 105 anni. L'uomo residente nello stato di New York ha esaudito uno dei suoi desideri lanciandosi proprio, ha effettuato questo lancio in tandem chiaramente con un istruttore. È bello la presenza poi dei familiari, amici che lo aspettavano giù. Secondo il Guinness World Records, la persona più anziana però ad aver effettuato il lancio con il paracadute aveva 106 anni, quindi lui è passato secondo. Però buon compleanno a questa persona, ripeto, che vive nello stato di New York. Torniamo in America con la velocità, andiamo nel 94, colonna sonora di Speed, questa Billy Idol del film Speed, appunto It's Speed.

Depeche Mode nell'album Halt 1997, beh, per forza di cose ancora nato 23 luglio del 51, ancora Happy Birthday speciale, buon compleanno a Martin Gore, leggenda di Depeche Mode, oggi compie 65 anni. Spazio adesso però al Revolver Cult, che va a chiudere la prima ora di Revolver. Rimarrei in tema di musica new wave inglese, come quella di Depeche Mode, per festeggiare Martin Gore. Andiamo nel 79 con Gary Numa, Our Friends Electrics. DJ

0: potentissimi Nirvana, In Utero, l'album del 1993 con Serve the Servant. Tra l'altro poi li troveremo nella macchina del tempo, perché proprio oggi nel 93 suonavano in Nirvana un secret show a Roseland di New York proprio per presentare In Utero. Bonzo!
1: Sì!
0: Quei secret show che ci piacevano tanto, non ci sono più ormai, vabbè.
1: No, non ci sono più purtroppo, è un peccato, ma vabbè, insomma, è cambiato un po' tutto il
0: mondo. Panorama musicale anche del rock. Allora, lei mi ha mandato un'altra notizia che ha a che fare con l'Italia. Attenzione alle leggi più strane sparse sul territorio.
1: Sì.
0: A Brescia le gradinate dei monumenti storici sono considerate off limits, giusto?
1: Esatto, non ci si può sedere sopra, sennò rischi la multa.
0: A Capri invece?
1: Non si può mangiare un panino in strada o calzare un paio di zoccoli.
0: E poi a Sirolo, nelle Marche?
1: Non si può occupare il posto in spiaggia lasciando un asciugamano.
0: Ho capito, ma se è mio l'ombrellone che ho pagato io, poi, cioè, no,
1: questa è spiaggia libera.
0: A Lerici in Liguria?
1: Non si può circolare indossando esclusivamente un costume, cioè devi
0: un po'
1: stare
0: di decoro,
1: avere...
0: un po' di decoro. In Veneto, ad Eraclea, sì?
1: In provincia di Venezia non si può vagare per la spiaggia senza maglietta, che mi fa
0: ma come
1: un po'
0: faccio?
1: Ridere.
0: Se sono in spiaggia potrei anche fare un bagno, ma che mica mi tuffo con la maglietta, dai.
1: Esatto, fa un po' ridere.
0: Sindaco di Eraclea, faccia qualcosa. E invece qualche giorno fa abbiamo parlato del divieto di parcheggiare dei camper sul lungomare di Spotorno in Liguria, anche qui era un po' strano, insomma.
1: È da questo che mi è c'è venuto.
0: D'estate si scatenano con le leggi particolari, vero Bonzo?
1: Bisognerebbe darsi una regolata.
0: Ecco, si sta rivolgendo ai sindaci lei, naturalmente.
1: Esattamente, un po' di elasticità. Insomma.
0: Elasticità. Senta, è tornato Bono Vox con gli U2, le piace Street of Dreams?
1: Tantissimo.

Lavoro di Blink-182 nell'album Animal the State del 99. Ricordiamo ancora che il 13 giugno prossimo 2027 agli High Days di Milano, Ippodromo SNAI San Siro, avremo proprio loro, i Blink-182 marchiati Virgin Radio. Altro concertone che vi diamo la prossima estate, che sarà ancora più infuocata di quella che stiamo passando adesso. Voi siete con Ringo, questo è Revolver, e c'è anche il nuovo lavoro di Evanescence, Who Will

0: One Sense You, Who Will You Follow con Emily. Ragazzacci, vi mollo pochi secondi, poi torneremo con un classico anni 80 di Eric Clapton.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo. Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
9: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
10: Con Max Giusti.
9: Che stasera vi aspetta una nuova puntata.
10: Stasera 18:45, Canale 5.
9: Il muro dà, il muro prende.
11: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Allora, vacanze?
15: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
14: Ma ne hai viste di tutti i colori?
15: No, solo quelli di Mini.
16: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
17: Dio del rock, grazie per questa occasione per spaccare.
18: Revolver on Virgin Radio.
19: Virgin Classics 1985.

Forever Man con Eric Clapton, l'album Behind the Sun 1985, il mitico Slow Hand Eric Clapton, che troveremo poi nella seconda ora di Revolver, tra pochi minuti in pratica, nella macchina del tempo, perché lui nel 2011 fu fermato con la sua Ferrari 575 Maranello gialla. Poi insomma beccò un sacco di multe, e poi oggi in 2011 ci fu l'asta, l'auto venne venduta a 75.000 euro, pensate, adesso ne vale 300, tanta valore che se la tenesse Eric Clapton. No, sapete che sono esperto di auto, no? Anzi, vi invito sempre da settembre Drive Up su Italia 1, la Ferrari 575 Maranello, era una Gran Turismo molto bella della Ferrari che uscì nel 2002, non so quante ne hanno fatte, però ripeto, una delle più classiche, una delle più eleganti, una sportiva. Montava un motore, ragazzi, V12 con qualcosa come 515 cavalli. Vabbè, mi sto facendo eccitare, penso ai motori, mi eccito, caro Super Stocky. Andiamo con Chad Kroeger e i Nickelback, Rattle the Cage.

0: Can't Get My Head Around You, l'album era Splinter del 2003. Se dico 2003, parte la macchina del tempo a Virgin Radio. Eccola qui la sigla della Time Machine di Virgin Radio di Revolver. Ringo è pronto a partire dal 23 luglio del 46. Happy birthday Andy McKay, sassofonista di Roxy Music, di Brian Ferry. 23 luglio 47. Happy birthday al rocker inglese David Essex, famosissimo con questa rock on numero 1 in classifica in Inghilterra nel 73. 23 luglio 52. Oggi nasceva John Rutsey, batterista dei Rush, scomparso a maggio del 2008. 23 luglio 61. Happy birthday a Martin Gore, leggenda di Depeche Mode, anche lui oggi si spara a 65 anni. 23 luglio del 65. Buon compleanno a un gran chitarrista, Slash, che oggi compie 61 anni. Rimaniamo in America ricordando un attore. 23 luglio del 67 nasceva Philip Seymour Hoffman, che non smetteremo mai di ricordare nel ruolo, per il ruolo di Conte in I Love Radio Rock.
1: State facendo le cose sporche. Cose che non farete sapere a mamma e papà.
0: Andiamo avanti con le ricorrenze della macchina del tempo. 23 luglio dell'86. I Bon Jovi pubblicavano il singolo Give Love a Bad Name, l'album era Slippery When Wet. 23 luglio 93. I Nirvana suonano un secret show a Roseland in New York per presentare l'album Neutral. 23 luglio 2003. Oggi nel 2003 i Sun Record Studio di Memphis diventano ufficialmente patrimonio storico americano. 23 luglio 2011. Oggi nel 2011 il mondo della musica piange la scomparsa di Amy Winehouse, muore a 27 anni. Chiudiamo la macchina del tempo. 23 luglio dell'84 i Cars di Rick Ocasek pubblicavano l'album Harbor City, il singolo era Drive.

0: Meravigliosa ballata dei Cars dell'84 era Drive.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Ufficio cosa smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle.

0: imprescindibile.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
3: GWM, go with more.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
11: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola. Hai dimenticato i costumi da bagno. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
12: You're listening to Revolver.
13: Let's go! Revolver with Ringo.
14: On Virgin Radio.

0: Nothing But Thieves con Connor Mason, gran bella voce. Loro torneranno il 24 di gennaio 2027 qua a Milano, l'Unipol Forum, concerto firmato Virgin Radio. Bonzo!
1: Eccoci!
0: È carico per i concerti, stasera partiamo per il Noisy Naples Fest, saremo lì, faremo un DJ set, ci vedremo gli Skanka Nancy, Franz Ferdinand, eccetera eccetera, insomma qualcosa di fenomenale, eh?
1: No, sarà molto divertente, siamo felicissimi di fare questa cosa a Napoli, perché è una città meravigliosa, piena di persone che amano il rock and roll.
0: Ma lei lo vede, lo andare in qualche ristorante dopo, io lo so già, vuol mangiare lei.
1: Non si dorme mai a Napoli, quindi finiti i concerti ci lanciamo per la città.
0: Ci lanciamo per la città, facciamo un giro veloce per il mondo. Giappone, la rivoluzione del Bermuda in ufficio, così caldo i consumi hanno abbattuto il tabù, cioè non si usavano, troppo, avevamo vergogna a usare i pantaloncini
1: corti. Non si usavano, ma soprattutto la vergogna non era tanto per il pantaloncino in sé, ma per far vedere le gambe nude.
0: Capisco, ogni popolo ha le sue usanze, i suoi modi di fare.
1: Sono molto timidi.
0: Quindi adesso si può, in Giappone si mettono
1: le bermude. Adesso le autorità stanno cercando di convincere tutti gli impiegati a non andare in giacca e cravatta col completo, ma di stare per risparmiare anche un po' di energia.
0: Devo dire, non è che sempre lo spettacolo è bello. Io quando vedo lei con i bermuda, con quei polpaccioni, bonzo, se voglio dire. Poi c'è sta pezzi, abbronzi un po' le gambe, bianca la pelle, vabbè.
1: È un pochino ragione.
0: Si prepari per Napoli, intanto le dico, andiamo in 89, le piaceva Tom Petty?
1: Tantissimo!

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: È arrivato il momento del Revolver Cult a Virgin Radio. Preparatevi, amici di Virgin. Allora, chiudiamo alla grande prima della partenza per il Noisy Naples Fest a Napoli. Vorrei chiudere con un pezzo del 1980 di Lemmy Kilmister e i suoi Motorhead, Ace of Spades. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: E con Lemmy, la sua voce e il suo basso, abbiamo chiuso le due ore di Revolver. Anche oggi, amici di Virgin Radio, vi ringraziamo, grazie del sostegno che ci date, siete la famiglia di Virgin. Grazie a Super Tocchi per la parte tecnica, il Bonzo che è sopra che fa la valigia per Napoli, e noi ci risentiamo domani naturalmente a Virgin Radio. Non perdete il colpo, volume sempre altissimo per Revolver, e ricordatevi che ringaccio qua a Virgin Radio vi vuole bene.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
5: Virgin Radio.
4: Sono le 16.
5: It's 4 p.m.
6: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
4: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
1: Radio. Style Rock.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Vi aspettiamo!
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Mi manchi ma domani torno.
21: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8.000. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9.950 su Fiat.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
4: Con Max Giusti.
3: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
4: Stasera 18.45, Canale 5.
3: Il muro dà, il muro prende.
5: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?

0: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
0: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager, la pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Long Playing Stories.
9: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
10: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
9: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
8: Virgin Classics
11: 1984. Virgin Radio.

0: non compromettere te stesso, perché sei tutto ciò che hai.
1: Janis Joplin.
2: Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
1: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
7: It's 5 p.m.
8: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
9: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
1: Traffic.
10: Questa è la situazione su strade, autostrade, code a tratti in Liguria lungo la A10 per traffico intenso tra Spotorno e Allaccio, A10 A6 al chilometro 45 verso Genova. C'è un veicolo in fiamme lungo la A4 allo svincolo di Palazzolo verso Brescia, una perdita di carico segnalata invece sulla A12 la Genova Rosignano tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo, veicolo fermo sulla A14 tra Canose e Andria Barletta verso Bari, una perdita di carico è segnalata sulla A1 all'altezza dello svincolo di Caianello. Un'ultima notizia che giunge dall'Umbria: sulla statale 3 via Flaminia, lavori tra 900 metri dopo l'incrocio Nocera Umbra e 12 km prima dell'incrocio Gualdo Tadino in direzione incrocio Fano, statale 16 Adriatica. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones, and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's in the stars, it's at the starting. It's not about expression. First, you have to please yourself. In the stars. You just don't give up.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima.
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
12: Perché? Perché?
13: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
14: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
17: Perché? Perché?
14: Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
19: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
23: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, Love People, Not Labels.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
10: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
11: Benvenuto da Rodhouse, desidera?
12: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
11: Arriva subito.
13: Da Rodhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da Doc in farmacia.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Virgin Classics 1976.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Placebo e di una canzone che li lancia al successo nell'anno 2006. È l'ultimo brano dell'album Meds, la fine di un percorso, una canzone per dirsi arrivederci, Song to Say Goodbye. Dei Placebo, tutto è provocazione, autenticità e la ricerca di quella che loro stessi hanno definito a real emotional connection, una reale connessione emotiva con il proprio pubblico. Bram Molko e Stefan Olsdal, un americano e uno svedese cresciuti in Lussemburgo, che si sono ritrovati a Londra nel 95, sono stati scelti da David Bowie, che li ha portati in tour con lui. Hanno catturato un pubblico e sono diventati

brillare le melodie. Brian Molko scrive testi che parlano di dipendenza e amore e dice che per lui sono la stessa cosa. Nel 2006 Placebo pubblicano il loro quinto album Mads, che va al numero 7 in classifica in Inghilterra e al numero 1 in altri 5 paesi in Europa. Baby, ti sei dimenticato di prendere le tue medicine? Ci vuole coraggio per scrivere un ritornello così e farlo diventare una hit. Ma questo, naturalmente, è Brian Molko e questi sono i Placebo. Nell'album Mad ci sono ospiti importanti come Alison Mossart dei Kills e Michael Stipe degli R.E.M. I Placebo iniziano a scrivere usando sintetizzatori vintage e sample elettronici. Poi scelgono un suono rock entrando in studio a Rack di Londra, dove sono passate leggende della musica britannica come Pogues, Jam e Smiths. E come ha detto Brian Molko, abbiamo deciso di essere diretti e immediati perché non potevamo nasconderci dietro a nessun trucco di produzione, ma soprattutto avevamo una storia da raccontare. Per Brian Molko le canzoni di Mads sono il diario di un viaggio interiore attraverso l'amore e le sue conseguenze, in cui non esistono segreti e tutto viene vissuto al massimo, fino alla conclusione. Tutto in una canzone, la 13ª della tracklist di Mads. Questa è Song to Say Goodbye.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
4: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
5: Una buona serata da Giancarlo Bastianelli. In un messaggio dal suo social network Truth, Donald Trump ha ribadito che gli Stati Uniti riterranno l'Iran responsabile di eventuali altri attacchi da parte degli Houthi. Il presidente dice che i ribelli filo-iraniani hanno ripreso le ostilità colpendo due navi dell'Arabia Saudita la scorsa notte. Trump promette una reazione adeguata. Economia, la presidente della BCE Lagarde dice che quella di lasciare invariati i tassi di interesse al 2,25% è stata una decisione unanime. Alcuni governatori ha spiegato la numero uno dell'Eurotower in pressing per un eventuale rialzo. In Italia il sì della Camera all'emendamento al decreto sport per rendere più sicure le piscine dopo i recenti annegamenti. Fondo da quasi 5 milioni di euro per sostenere le strutture. Prevista la chiusura degli impianti con bocchettoni fuori norma fino all'adeguamento. Obbligo di cuffia per i minori di 16 anni. Dietro la tragedia in un asilo a Tropea, l'ipotesi di un batterio killer. Morto un bimbo di 18 mesi, altri 4 ricoverati con sintomi simili, 3 già dimessi. Il germe potrebbe essersi diffuso attraverso i fasciatori. Francia, oltre 8.800 persone in corso di evacuazione a titolo preventivo per l'incendio nel nord del bassin d'Arcachon. Nel sud-ovest del paese le condizioni sul posto restano sfavorevoli, con un vento orientato nella cattiva direzione. In totale sale oltre 20.000 il numero degli evacuati. Restiamo oltralpe con il ciclismo. L'equatoriano Carapaz vince in solitaria la 18ª tappa del Tour de France da Voiron-Orsières-Merlet di 185 km. Pogacar, arrivato nel gruppo a più di 4 minuti dal vincitore, conserva la maglia gialla di leader della classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Code per incidente sulla A1 in direzione Napoli, tra Sasso Marconi Nord e il bivio per la variante, tra Caserta Nord e il bivio per la A30. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro viaggiando verso Taranto e sulla A56 tangenziale di Napoli tra lo svincolo Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Infine, sulla statale 202 Triestina si segnala un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio via Fregessi, procedendo verso l'incrocio Padriciano. Per il momento è tutto. ANAS ricorda, se scegli di fumare, non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato e un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità. Rispetta l'ambiente.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici di Rock and Roll, ben ritrovati. 18 e 2 minuti, giovedì 23 luglio. Questa la diretta di Virgin Generation per tenervi compagnia. Si accendono i microfoni Andrea Rock e Melissa Greta.
1: Ma possiamo dirlo una volta per tutte? Perché a volte non ci funziona il dito. Non è colpa della tastiera, è colpa del nostro dito.
0: Io ho tolto
1: che non funziona.
0: Io penso che ho addirittura fatto l'operazione di togliere le impronte digitali, che non si sa mai, e forse per questo non funziona.
1: Bene,
0: il nostro
1: belle
0: Ale Fiore invece sempre sul pezzo, e quindi ci accende il microfono nel momento in cui non funziona il touchscreen. Ma attenzione, questi sono tutti tecnicismi dei quali in realtà vi interessa poco. A voi interessa la musica, che è la migliore in circolazione, è ovviamente quella di Virgin Radio. Vi interessano le notizie sui vostri artisti preferiti, e ne abbiamo tante. Vi ricorderemo tutti i concerti in collaborazione con la vostra radio preferita in questo periodo, e ovviamente con l'arrivo della stagione autunnale e invernale. Insomma, il menù è assolutamente ricco.
1: E il menù inizia con i Muse, Supremacy.

0: News Save the Dates, il 20 e il 21 di novembre a Milano all'Unipol Dome, doppia data, targata Virgin Radio, del trio più forte di questo genere, di questo momento, perché i Muse hanno creato un suono che è esclusivamente il loro, probabilmente influenzati dai tanti interessi proprio del leader del gruppo. Uno di questi sicuramente è il mondo fuori dal mondo, tutto ciò che è aerospaziale e alieno.
1: Lo dice anche il titolo del nuovo album, no? Wow Signal. Perché diciamo questo? Perché c'è una notizia che riguarda lo spazio, una notizia di questi giorni, una notizia importante. Si parla di un meteorite che due anni fa ha sfondato il tetto di una casa del New Jersey ed è finito sul letto dei proprietari, nella stanza da letto, insomma. Per fortuna nessuno si è fatto male, loro hanno avuto la prontezza di raccogliere questi frammenti con i guanti per non contaminarli. E hanno anche fatto bene, perché oggi gli scienziati hanno scoperto che quel meteorite contiene degli amminoacidi di origine extraterrestre che dimostrano la presenza di acqua sull'asteroide da cui proveniva. Quindi, secondo i ricercatori, questo rafforza l'ipotesi che miliardi di anni fa meteoriti simili abbiano portato sulla Terra alcuni degli ingredienti chimici che poi hanno favorito la vita, no?
0: Questo probabilmente sul nostro pianeta rafforza anche l'ipotesi che su altri pianeti comunque, esatto, si vada in palestra, si faccia fitness. Shine Down, questa è Young Again.

0: Hang DJ, diceva il buon Morrissey insieme a Johnny Marr in questa Panic del 1986, brano degli Smiths. Adesso Morrissey e Marr non si possono vedere, non si possono parlare, probabilmente uno dei due gode delle sfortune dell'altro.
1: Chi gode delle sfortune? Perché questo per ognuno succede qualcosa. E in questo momento possiamo parlare di Johnny Marr, che è in tour perché oggi, 23 luglio, ha una data in Spagna, quindi il suo tour europeo continua, tranne che per una data, perché il chitarrista degli Smiths ha rinviato quello che sarebbe dovuto essere il concerto più grande della sua carriera da solista, si può dire così? Il concerto,
0: sì, sì,
1: alla Wembley, il concerto alla Wembley Arena di Londra, che doveva essere il 24 di ottobre, per il momento non è stata comunicata una nuova data, rimane confermata l'uscita del nuovo album, quello, almeno quello, The Age of Everything, prevista per il 2 di ottobre, chissà.
0: Low tickets?
1: No, non lo so, non lo so. Andrea, magari vuole prepararla meglio.
0: Non lo so, però è già in tour, quindi tendenzialmente dovrebbe essere...
1: Vuole fare qualcosa in più.
0: Dovrebbe essere muscolarmente pronto. Vabbè, insomma, noi gli auguriamo ovviamente di recuperarla al più presto. Sono sicuramente molto in forma in questo periodo di Nickelback. Questo è Bonus for the Crows.

0: Offspring, The Kids Aren't Alright.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
0: Monumento nazionale americano che diventa monumento della musica.
4: Monte Rushmore, ma per Rolling Stones. Tra pochissimo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
5: Style Rock.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
8: Con Max Giusti.
7: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
8: Stasera 18.45, Canale 5.
7: Il muro dà, il muro prende.
9: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl vale davvero.
14: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
19: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
20: GWM, go with more.

0: Why Do You Only Call Me When You're High? Gli Arctic Monkeys, un singolo molto potente qui all'interno di Virgin Generation, dove ovviamente siamo sempre sul pezzo per quanto riguarda le vostre band preferite, ma non siamo gli unici a stilare una serie di classifiche da un certo punto di vista di quelli che sono stati i personaggi più importanti della storia della musica. Il Monte Rushmore, lo conoscete tutti, è quell'iconico monumento fondamentalmente americano che ritrae i grandi presidenti che hanno fatto la storia proprio degli Stati Uniti d'America. Il Monte Rushmore della musica viene stilato da niente po' di meno che il nostro recente rock ambassador Mick Jagger.
1: Insieme a Keith Richards, anche loro hanno gli artisti che li hanno e continuano a influenzarli anche nell'ultimo album, perché ne abbiamo parlato ieri come cover all'interno di Foreign Tones, l'ultimo album degli Stones. Come ultima traccia, se non sbaglio, c'è un pezzo di Chuck Berry che si intitola Beautiful Delilah, e infatti gli Stones mettono Chuck Berry tra gli artisti più importanti che li hanno influenzati di più nel loro Monte Rushmore personale. Oltre a Chuck Berry mettono anche Jerry Lee Lewis, Little Richard, poi anche Muddy Waters, Jimmy Reed.
0: E fin lì direi assolutamente coerente.
1: Sì, comunque dicono
0: con
1: in generale il blues di Chicago.
0: Blues è l'inizio del rock and roll.
1: Esattamente,
0: no, certo.
1: Per loro quella cosa lì è imprescindibile.
0: Assolutamente sì. E adesso, amici di Virgin Radio, qual è il vostro Monte Rushmore della musica? Gli artisti che hanno in assoluto influenzato di più il vostro gusto musicale. 342 4141 411.
1: E adesso appunto Rolling Stones.

0: When Bad Does Good, lui è Chris Cornell.
1: E noi di Virgin Generation torniamo tra pochissimo qui su Virgin Radio anche con i vostri messaggi. Virgin Generation.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come

0: Migliore burrata del mondo. Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl vale davvero.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Il luogo non è indicato su nessuna mappa. I nostri clienti arrivano qui per caso. Molti poi non vorrebbero più andarsene via. Non per la comodità delle nostre stanze, ma per quell'atmosfera speciale che si respira qua dentro. Qualcuno lo chiama con affetto l'hotel maledetto del rock, ma sull'insegna troverete scritto semplicemente Virgin Motel.
6: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
7: Virgin Classics 1968.

0: Janis Joplin, Peace in My Heart, 1968, il Monte Rushmore, 6 figure iconiche della storia degli Stati Uniti d'America. Vi abbiamo chiesto qual è il vostro Monte Rushmore, i 6 personaggi che hanno costruito la vostra cultura musicale.
1: Allora, Marcello da Pordenone gioca facile, ragazzi, perché dice: io farei in uno, metterei Slash, Angus Young, Eddie Van Halen, Brian May, Zakk Wylde. Andiamo
0: sono
1: su classico.
0: 5. Ne manca uno.
1: Ne manca uno. Vabbè. Però in realtà ne ha creato anche un altro di Monte Rushmore, dove possiamo tirar dentro un Robert Plant.
0: Vabbè, okay,
1: lo pesco io così. Ok, va bene, a posto. Poi altri Monte Rushmore dei nostri ascoltatori. Vado a leggere: Linkin Park, System of a Down, Korn, Limp Bizkit e The Who.
0: Ok, però dovrebbero essere persone singole, cioè se li mettiamo tutti diventa una catena.
1: Vabbè,
0: montuosa.
1: Adesso non farla troppo difficile, Andrea, va bene. Non siamo d'accordo neanche sulle call, io e te, Andrea. Poi mi piace questo Monte Rushmore del punk: Joe Strummer, quindi The Clash, a qua prende i musicisti singoli, Joey Ramones, Johnny Rotten, John Lydon, The Sex Pistols, e poi Debbie Harry, Blondie.
0: Perfetto.
1: L'ultimo, che è un po' più punk recente: Billy Joe Armstrong, Mark Hoppus, Dexter Holland e Fat Mike. Questa era Ilaria da Parma.
0: Ok, anche lei ne sceglie 4. Io ho i miei, ho il mio Monte Rushmore. Io ho Mike Ness, Tom Waits, Shane McGowan, Tim Armstrong dei Rancid, Dolores O'Riordan dei Cranberries e Joe Strummer, come diceva il nostro amico.
1: Quindi sei d'accordo? Beh, Shane McGowan io ci avrei scommesso. Vabbè, assolutamente. Chissà se DMAs prima o poi entreranno a far parte del Monte Rushmore di qualcuno. Intanto li ascoltiamo con Killing Time.

0: The Amaze, questa era Killing Time.
1: E noi torniamo con la seconda ora di Virgin Generation dopo le breaking news e TG Com 24, le info sul traffico. Virgin Generation.
2: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
3: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
4: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: Virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
5: Sono le 19.
8: It's 7 p.m.
5: TG Com 24. Breaking news.
9: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump starebbe valutando un attacco massiccio all'Iran. Il presidente americano lo definisce il più grande di qualsiasi altro. Sono vicino a prendere una decisione, avverte, siamo pronti. Donald Trump, parlando ad Axios, consapevole che la sua iniziativa avrà conseguenze, sottolinea di non aver ancora preso una decisione definitiva. Dall'Italia, indagini in corso sul decesso di un bimbo di 15 mesi in un asilo di Tropea. In Calabria si attendono risposte dall'autopsia sul corpicino, in osservazione un altro bimbo le cui condizioni non sarebbero però preoccupanti, dimessi altri tre bambini ricoverati con gli stessi sintomi. L'autopsia di Francesco Forzieri, 33enne italiano il cui corpo è stato trovato in mare lunedì alle 4:30 del mattino a Ibiza, esclude la morte violenta, a scriverlo oggi è il quotidiano spagnolo Diario de Ibiza. Medio Oriente, un drone israeliano ha lanciato un missile contro un veicolo dell'autorità sanitaria islamica nell'area di Nabatiya al-Faqwa nel sud del Libano, l'attacco che ha provocato diversi feriti tra i soccorritori in concomitanza a un violento bombardamento di artiglieria. Intanto, secondo Save the Children a Gaza, oltre 74.000 bambini rischiano di soffrire di malnutrizione acuta nei prossimi mesi. L'organizzazione chiede quindi ai governi di utilizzare tutti gli strumenti a loro disposizione per ottenere un cessate il fuoco permanente. Chiudiamo con il calcio, è ufficiale, Luka Modric resterà in rossonero fino al 2027, lo scrive la stessa società in una nota, continuerà a indossare la maglia del Milan numero 14. Queste le breaking news di TG Com 24.
5: Traffic.
9: Questa è la situazione su strade e autostrade, c'è un veicolo in panne sulla tangenziale ovest di Milano tra lo svincolo con la statale 494, la Vigevanese Nuova e la provinciale 59 Vigevanese Vecchia in direzione all'Accio A1 sulla 7 code a tratti causate dal traffico intenso tra Milano e allacciamento tangenziale ovest del capoluogo lombardo verso Genova. C'è un incidente a Roma lungo il grande raccordo anulare all'altezza dello svincolo di Ciampino verso la Casilina, code a tratti segnalate sulla 10 tra Albenga e Andorra in direzione Ventimiglia per lavori. Un veicolo fermo sulla A13 allo svincolo di Boara sulla A30 in Campania. Troviamo invece lavori tra Laccio con la A16, la Napoli-Canosa e lo svincolo di Sarno. Un'ultima segnalazione dalla statale 36 del lago di Como e dello Spluga con rallentamenti per materiali dispersi all'incrocio Pione in direzione incrocio Monza, statale 527 Bustese. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First you have to please yourself. Just don't give up.

0: con l'iconica In The End di Linkin Park. Comincia la seconda ora di Virgin Generation, giovedì 23 luglio, 19:07. Cari amici del rock and roll, Andrea Rock, Melissa Greta, per tenervi compagnia vorremmo parlarvi anche di un documentario proprio legato a questa band cross generazionale.
1: Sì, perché Mike Shinoda ha svelato qualche dettaglio in più su questo documentario che è ancora in lavorazione per la regia di Johanna, uno dei componenti dei Linkin Park. Il documentario si chiamerà Unshatter e ha detto Mike Shinoda che l'idea di realizzare un film sui Linkin Park era nata già molti anni fa, addirittura prima della scomparsa di Chester Bennington nel 2017. Dopo però diciamo che questo progetto ha preso un significato completamente diverso, lo sappiamo, la band From Zero ha preso e ha continuato la propria carriera in un modo diverso, con una front woman, una voce diversa, ma tante altre cose da raccontare. Quindi hanno cercato di rimettere insieme i pezzi, i ragazzi, e sono arrivati alla decisione di ripartire anche con un progetto che li documenta.
0: Giustissimo, corretto, ripartono in maniera più reale, più viva, più suonata gli Editors nel nuovo album, questo è The Rush.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Se c'è qualcuno che in questa radio può parlare dei Bon Jovi e Melissa Greta, dici tutto.
1: Beh, non sono l'unica, per carità. I
0: dici
1: Bon Jovi
0: tutto.
1: Hanno tanti fan. Io sono tra queste e so benissimo che oggi è un giorno speciale, perché oggi questo brano che abbiamo appena ascoltato, You Give Love a Bad Name, compie 40 anni. The Slippery When Wet. Esatto, e tra l'altro è il primo brano dei Bon Jovi che riuscì ad entrare nella classifica americana al numero uno. Poi da lì arrivarono successi come Living on a Prayer, Wanted Dead or Alive. Stavo leggendo, questo brano è firmato da John Bon Jovi, Richie Sambora e Desmond Child, un trittico pazzesco, una delle collaborazioni autoriali più fortunate della storia del rock. Ma stavo leggendo che il ritornello di Give Love a Bad Name non nacque dal nulla, ma la sua melodia era stata utilizzata in parte l'anno prima da Bonnie Tyler, perché per un brano scritto sempre da Desmond Child. La canzone però non ebbe alcun successo e quindi rimisero mano a quella successione di note John Bon Jovi e Richie Sambora, trasformandola in uno degli inni del rock più potenti di sempre.
0: Bravi bravissimi anche i Weezer, che si avvicinano al loro disco d'oro. Questo è il colore, mi raccomando. Poi ovviamente gli auguriamo il massimo anche dal punto di vista delle vendite. Questo è il singolo We Might As Well Be Strangers.

0: uno dei nostri prestigiosi rock ambassador, Lenny Kravitz, questa Are You Gonna Go My Way?
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
0: Quota cinema fra poco a Virgin Generation.
4: Ma che ne dici invece se facciamo una quota Faiden Rock, la tua rubrica preferita?
0: Ah, certo, è vero, me ne stavo quasi dimenticando. Litigato ancora, certo, vai.
4: Tra pochissimo su Virgin Radio.
1: Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Mesi di sguardi in ufficio, era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
8: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
7: OVS, love people, not labels.
9: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
15: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
14: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
17: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su syscom.eu.
19: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
20: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Size Wreath R.E.M. 2008, cari amici del rock and roll, 19:31 minuti. Faide nel rock, tante, ce ne sono state molte, ma c'è anche chi è capace ogni tanto di guardare avanti. Non è il caso di Machine Gun Kelly, protagonista del prossimo brano, con però Fred Durst, leader dei Limp Bizkit, che negli anni ha avuto una serie di faide, una abbastanza importante con i Creed
1: e con il suo frontman
0: Scott.
1: Esatto, con Scott. Allora, negli anni 2000 Durst e Scott aveva definito un egomaniaco, mentre dal canto suo, dall'altra parte, arrivò addirittura a sfidarlo ad un incontro di pugilato che però non si è mai disputato. E questi sono gli anni 2000. Bene, dopo anni di frecciatine, di rivalità, Creed e Limp Bizkit hanno finalmente condiviso il palco, ragazzi, come headliner del festival Summer 99 and Beyond, organizzato proprio dai Creed nell'Illinois. È stato un evento che ha celebrato un po' il rock new metal degli anni 90-2000 davanti a tantissimi fan. La pace però non ha impedito a Fred Durst di lanciare una simpatica frecciatina, perché durante il concerto dei Limp Bizkit sui maxi schermi è apparsa una foto del cantante dei Creed, appunto Scott Stapp, con la scritta With Legs Wide Open, una parodia del celebre brano With Arms Wide Open. Vabbè, ma si divertono così, sono ragazzi, il tempo passa ma si divertono comunque.
0: Ascoltiamoli questi ragazzi, Fred Durst, MGK, Fix Your Face.

0: Ho detto che potrei fare l'amore per 8 ore. Quello che non ho detto è che comprendevano 4 ore di preliminari e dopo la cena e poi un film.
1: Sting. Virgin Radio. Style Rock.

0: con Bittersweet Symphony 1997. Ah, l'Inghilterra, quante cose belle ci ha consegnato a livello musicale, a livello di mode.
1: Tante.
0: Alcune un po' più strane.
1: L'ultima moda si chiama mudlarking. Si pratica nel fango del Tamigi. Consiste nel camminare, non come il nostro Richard Ashcroft nel video di Bittersweet Symphony, per le strade di Londra, ma lungo la riva del fiume alla ricerca di oggetti del passato. È un'attività, pensate, che risale all'Ottocento, non è di adesso. Però adesso è diventata una vera passione per tantissime persone, artisti, pensionati, appassionati di storia, che si infilano gli stivali e

0: ode. Tante anche,
1: tante,
0: sì,
1: tante,
0: sì.
1: Alcune un po' più strane.
0: Un po' più strane. L'ultima moda si chiama mudlarking. Si pratica nel fango del Tamigi. Consiste nel camminare, non come il nostro Richard Ashcroft nel video di Bittersweet Symphony, per le strade di Londra, ma lungo la riva del fiume alla ricerca di oggetti del passato. È un'attività, pensate, che risale all'Ottocento, non è di adesso. Però adesso è diventata una vera passione per tantissime persone, artisti, pensionati, appassionati di storia, che si infilano gli stivali e i guanti per cercare, che ne so, oggetti antichi, monete romane, ceramiche medievali, piccoli oggetti che raccontano la vita della Londra di allora. Ed è un fenomeno esploso, secondo te, grazie a che cosa?
1: A Noel Gallagher.
0: No, no. Perché Noel Gallagher? Ma ce lo vedi Noel Gallagher nel Tamigi?
1: Liam sì.
0: Liam sì, forse sì, a scrivere i tweet da lì.
1: Esatto.
0: No, è esploso grazie ai social, perché hanno trasformato ogni ritrovamento in una storia da condividere.
1: Bene, allora se passate da Londra, dimenticatevi Buckingham Palace, dimenticatevi Westminster,
0: certo,
1: e andate nel fango del Tamigi. Stereophonics, c'est la vie.

0: Radiophonics, c'est la vie 2015.
1: Tra pochissimo, tecniche vocali di Freddie Mercury, ne parliamo qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Per guardare il mondo.

0: dà una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
14: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
15: Virgin Classics
16: 1976.

0: Somebody to Love, Queen 1976. Cosa dire di questo brano? Come non pensare a quelle esecuzioni live dove c'erano tutte queste voci che si incrociavano o che seguivano proprio il maestro Freddie Mercury? Come pensiamo che fosse possibile produrre delle melodie talmente grandi? Beh, serviva una grande preparazione anche tecnica.
1: Eh beh, sì, certo, diciamo che è nato con un talento vocale unico e inimitabile. Poi l'ha aiutato con la tecnica, studiando, non si è mai trascurato vocalmente. Stiamo parlando di Freddie Mercury, ovviamente. Ci sono tanti live che ci ricordano di questa sua dote pazzesca. Mi viene in mente Nebworth del 1986. Tra l'altro, questa Somebody to Love non era presente nella scaletta di questo concerto dell'86, ma c'è un video che gira, un video di backstage prima che Freddie Mercury salisse sul palco, un video che diventa diventato virale in questi giorni. Si vede Freddie Mercury in camerino, in canottiere, pantaloni bianchi, stilosissimo come sempre, pochi minuti prima di salire sul palco. Mancavano solo 5 minuti, allora lui decide di scaldarsi la voce con dei vocalizzi, sorridendo, scherzando, sorseggiando anche un bicchiere d'acqua. A un certo punto arriva Roger Taylor, insieme rifanno il celebre botta e risposta Deo, quello è presente, ecco, diventato iconico dopo il Live Aid dell'85. Guardando questo video ho pensato, vabbè, pazzesco ovviamente Freddie Mercury, e poi ho pensato, proprio come fa Dave Grohl.
0: Sì, esatto, lui ha un... poi aveva ritrattato...
1: Hanno preparazioni vocali
0: aveva
1: diverse,
0: ritrattato,
1: diciamo.
0: Non era poi così punk. ognuno il suo. L'importante è che testimonino con dei dischi grandiosi, quella che è la storia del rock. Chiudiamo la puntata di oggi con Hubastank, How Do You Sleep?

0: How do you sleep? Spero bene questa sera, spero che dormiate molto bene e che Virgin Radio vi accompagni fino agli ultimi minuti della vostra veglia e poi domani mattina ovviamente riaccendete la vostra radio per trovare l'energia giusta.
1: Ma non solo la mattina, anche il pomeriggio, perché noi vi aspettiamo dalle 18 alle 20 qui a Virgin Generation. Grazie per essere stati con noi ragazzi, grazie mille ad Ale Fiore in regia, grazie anche a te dai Andrea Rock.
0: Grazie a Melissa Greta che questa sera ci regala un best rock assolutamente da non perdere sulla vostra radio preferita, Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 20.
2: It's 8 p.m.
4: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
5: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
6: Hi, I'm Mick Jagger from the Rolling Stones and we've got some new music coming out. I don't think you've heard anything exactly like this from us before. It's not about expression. First, you have to please yourself. You just don't give up.
7: Best Rock 500. The songs that made rock history.
8: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
7: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale War Child. Arctic Monkeys, Damon Albarn, Pulp, Depeche Mode, Fontaines D.C. e molti altri. Tanti artisti insieme per un solo album, Help 2. Un lavoro straordinario uscito lo scorso marzo. Un progetto benefico per aiutare i bambini colpiti dai conflitti. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale War Child, stasera alle 21, solo su Virgin Radio. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
11: È buonissima.
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAIQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
14: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
16: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
17: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
4: Spumante o champagne?
3: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
4: Filetto o entrecote?
3: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. Mi manchi ma
13: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti

0: subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Best Rock 500.
5: Su Virgin Radio, Best Rock 500, i brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Il luogo non è indicato su nessuna mappa. I nostri clienti arrivano qui per caso. Molti poi non vorrebbero più andarsene via. Non per la comodità delle nostre stanze, ma per quell'atmosfera speciale che si respira qua dentro. Qualcuno lo chiama con affetto l'hotel maledetto del rock. Ma sull'insegna troverete scritto semplicemente Virgin Motel.
1: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
7: It's 9 p.m.
0: Best Rock.
1: Su Virgin Radio, Best Rock speciale War Child con Melissa Greta.
8: Un altro appuntamento Best Rock, amici di Virgin Radio. Un'occasione per scoprire insieme i progetti più importanti che raccontano non solo la musica, ma anche il mondo che ci circonda. La nostra destinazione oggi non è una città o una band, ma un'idea, quella di usare le canzoni per fare davvero la differenza. Oggi vi racconto Help 2, il nuovo album collettivo nato per sostenere il lavoro di War Child, organizzazione impegnata a proteggere e supportare i bambini colpiti dai conflitti armati. Un disco che unisce alcune delle voci più interessanti della scena internazionale in un racconto corale fatto di empatia, di impegno e creatività. Le scopriremo nel corso di questo speciale. Io sono Melissa Greta, in regia Mattia Rossi, e cominciamo questo viaggio partendo dalla prima traccia dell'album, Arctic Monkeys Opening Night. Popular.

Opening Night, l'avete ascoltata su Virgin Radio, l'apertura del disco collettivo Help 2, che segna anche il ritorno discografico degli Arctic Monkeys dopo 4 anni dal loro album The Car. Una ballata essenziale, quasi cinematografica, che alterna tensione e speranza. Il brano risale alle session fatte in California per gli album Humbug del 2009 e AM del 2013, registrato con Josh Homme, ed è rimasto incompiuto per diverso tempo, finché l'invito della ONG World Child, fondata nel 1993 da 2 registi inglesi e un attivista olandese durante la guerra in Bosnia, non ha dato alla band la spinta per terminarlo, trasformandolo in un vero e proprio appello emotivo. È l'inizio di un percorso che attraversa sensibilità diverse, ma unite dallo stesso obiettivo: trasformare la musica in un gesto concreto di solidarietà. E continuiamo con l'incontro speciale tra 2 voci della scena britannica e irlandese, rispettivamente Damon Albarn e Graham Chatten, e la voce di un poeta e performer inglese, Kye Tempest. 3 personalità diverse sostenute da un coro formato da 43 bambini, simbolo concreto dello spirito del progetto, ed artisti come Johnny Marr, Jarvis Cocker dei Pulp e Carl Barat dei Libertines. Help 2 vive proprio di questi incroci, collaborazioni che non nascono per caso, ma per condividere un messaggio comune, come in questa traccia.

Lo avete appena ascoltato su Virgin Radio ed è il brano inglesissimo con cui la band londinese The Last Dinner Party, composta da giovanissimi ragazzi irresistibili nella loro versione glam rock contemporanea della musica come arte e recitazione, ha partecipato attivamente al progetto benefico Help 2. Una settimana di registrazioni avvenute nel novembre del 2025 ad Abbey Road, dove 5 studi hanno lavorato contemporaneamente e hanno prodotto 23 tracce con collaborazioni nate spesso sul momento, come una perfetta comunità creativa. Un'atmosfera quindi anche conviviale, tra una chiacchiera e l'altra a pranzo con Damon Albarn e Carl Barat, e incontri che portano a scambi artistici nei corridoi di uno dei luoghi di interesse musicale più famosi al mondo. E in questo clima suggestivo trova spazio anche una sospirata e sofferta cover di Velvet Underground, realizzata da una delle voci più intense e riconoscibili del disco. Lei è Beth Gibbons dei Portishead, band fondamentale degli anni 90, originaria di Bristol, e questa è la sua personalissima versione di Sunday Morning.

0: Questa era Sunday Morning nella versione di Beth Gibbons, un momento sospeso e profondamente emotivo che mostra il lato più intimo di Help 2, un disco a cui stiamo dedicando il nostro speciale questa sera. Tra poco continuiamo il nostro viaggio qui su Virgin Radio.
1: Best Rock speciale War Child.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
10: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
11: GWM, go with more.
12: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
13: Perché?
14: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
13: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
15: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
16: Hai dimenticato i costumi da bagno.
13: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta.
16: Quella in valigia ha un buco.
13: OVS, love people, not labels.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
18: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
19: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
20: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
19: Siete pronti a sentire l'estate?
20: Parte da Riccione.
18: Siete pronti?
20: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
18: Vi aspettiamo!
21: Ah!
11: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
21: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale War Child.

Future e Grant Coxon e la loro Parasite all'interno del nostro speciale dedicato a Help 2 su Virgin Radio. Il progetto si collega idealmente al The Help Album del 1995, un disco che ha cambiato una generazione, uscito nel pieno dell'era Britpop e arricchito da una line-up impressionante: Radiohead, Suede, Stone Roses, Sinead O'Connor, Manic Street Preachers, Blur e Oasis. E rimase nella storia per il suo intento benefico, ma anche perché fu la prima e decisamente remota occasione in cui Oasis e Blur comparirono in uno stesso album, condizione confermata all'epoca da Noel Gallagher scherzando sul fatto che probabilmente sarebbe stata l'unica volta in cui li avremmo visti comparire nella tracklist di uno stesso disco. Ma quando la causa è lodevole, tutto è possibile, e infatti gli Oasis replicano anche in questa edizione 2026 e arricchiscono la scaletta con un'esclusiva versione live di Acquiesce, registrata a Wembley durante il loro tour di reunion nel settembre del 2025. L'obiettivo è chiaro, lo stesso che li spinse a realizzare il The Help Album nel 1995 e che ebbe anche un forte impatto concreto. Circa 70.000 copie vendute nella prima settimana e quasi 1,25 milioni di sterline raccolte, destinate a sostenere i bambini nelle aree colpite dalla guerra. Una presa di coscienza collettiva all'interno della quale si inserisce perfettamente anche il brano dei Depeche Mode che ascoltiamo ora su Virgin Radio, Universal Soldier.

Begging for Change, The Pop su Virgin Radio, un titolo perfetto per il disco Help To ideato per sostenere War Child. E non è la prima volta per la band di Sheffield, che contribuì 30 anni fa donando alla stessa organizzazione umanitaria internazionale il Mercury Prize, ottenuto nel 1995 con il disco Different Class. E ora confermano il loro impegno con questo brano, scritto in parte precedentemente, ma che sono riusciti a completare solo in occasione di questo progetto benefico, perché, come ha dichiarato il frontman Jarvis Cocker, a volte una canzone ha bisogno di uno scopo, dimostrando come la musica possa ancora essere uno spazio di racconto e di presa di posizione, mantenendo allo stesso tempo una forte componente artistica. Lo stesso scopo che ha incontrato anche la volontà di una delle band irlandesi più incisive della scena internazionale, la cui voce è sempre attiva sul fronte umanitario. Sto parlando dei Fontaines D.C.,

0: chiaro finale beatlesiano per Black Boys on Mopeds dei Fontaines DC nel nostro speciale che continua tra pochissimo qui su Virgin Radio, sempre dentro il mondo di Help 2.
1: Best Rock speciale War Child.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra.

0: oggetti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Mi manchi ma domani torno.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
13: Allora, vacanze?
14: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
13: Ma ne hai viste di tutti i colori?
14: No, solo quelli di Mini.
15: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
16: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale War Child.

Obvious e delle Wet Leg su Virgin Radio. Prosegue così il nostro viaggio all'interno di Help 2, con uno dei momenti più delicati del disco, capace di portare allo stesso tempo freschezza e un'energia quasi liberatoria alla tracklist, le cui sessions di registrazione sono state documentate visivamente da una troupe di bambini guidata dal regista Jonathan Glazer. Un dettaglio non trascurabile, che ha reso l'atmosfera più spontanea, portando il progetto al cuore della sua missione, trasformando la creatività in supporto concreto. L'unione fa la forza, un proverbio preso alla lettera dalle inglesi Anna Calvi, Ellie Roswell dei Wolf Alice, Niloufer Yanya e dall'irlandese artista folk Dove Ellis, nel brano realizzato insieme, che ci porta nelle perfette stanze di ripresa caratterizzate dai famosissimi riverberi di Abbey Roads, incrociando le voci e le melodie cantate in armonie etere che diventano protagoniste di una traccia musicalmente evocativa dal titolo Sunday Light.

0: E con questo brano di Olivia Rodrigo intitolato The Book of Love, che vede anche la collaborazione alla chitarra di Grant Coxon, si chiude la tracklist di Help 2 e anche il nostro speciale Best Rock dedicato a un progetto che dimostra quanto la musica possa essere uno strumento di empatia e cambiamento. Un disco che unisce artisti, stili e generazioni attorno a un unico messaggio: la creatività può avere un impatto reale. Grazie per essere stati con noi, grazie a Mattia Rossi in regia e a Michele Primi alla squadra di Virgin Radio per la collaborazione. Un saluto da Melissa Greta, ci ritroviamo presto per un nuovo viaggio nella musica che conta davvero, solo qui su Virgin Radio.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Long Playing Stories.
7: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock, i brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
8: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
7: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 22.
11: It's 10 p.m.
12: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
13: Si aprono le porte del Virgin Motel. Benvenuti, amici del rock. Qui troverete stanze poco confortevoli e ospiti molto stimolanti. Se stavate vagabondando in cerca di un posto dove starvene tranquilli ad ascoltare buona musica, beh, lo avete trovato. Entrate e lasciate fuori dalla porta i pensieri di troppo. Appoggiate le vostre valigie vicino alle scale e prendetevi una stanza. A trattarvi da re ci pensa il vostro Johnny J. Douglas.

Non ricordo da quanto tempo non si vedevano delle gambe così al Virgin Motel. Meritando la giusta attenzione, ho chiuso il giornale che stavo leggendo per concentrarmi sulla signora.

Siete curiosi di sapere com'è andata a finire? Come potete vedere, nella bacheca con le chiavi delle stanze ce n'è una in meno. Ma in cassa non ci sono verdoni in più. A modo mio, sono romantico.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock. Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
10: Vi aspettiamo!
11: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
12: On Virgin Radio.

Dei giornali seguo solo le notizie sportive. Non voglio avvelenarmi il fegato con la pagina economica, tantomeno con quella di politica interna. Mi dice il signor Byrne, scaraventando una copia del Washington Post sul tavolinetto davanti al divano del Virgin Motel. Non stiamo decisamente vivendo nel migliore dei mondi possibili, commento, buttando lo sguardo oltre la finestra. Proprio verso quel mondo là fuori, che sembra non avere più regole. Cala il silenzio e il mio cuore trova conforto nella musica.

0: Virgin Motel.
1: Up all night with Virgin Motel
2: on Virgin Radio.

In estate le temperature medie e minime di norma sono sempre più alte dei 30 gradi. Le massime invece si attestano sui 40. Ma sono medie, ripeto, non picchi che a volte superano i 50. Piove poco in estate ed è giugno, solitamente il mese più secco dell'anno. Ma i forti temporali, anche se non comuni, sono possibili. E allora dovreste esserci, perché lo spettacolo è unico. Il cielo si fa così nero che sembra una discesa agli inferi. Un vento forte arriva ad aggredire la sterpaglia tipica del deserto, così violento che sembra volerla sradicare dalla terra. In questo scenario apocalittico, poi, scendono le prime gocce di pioggia. Una benedizione in questa distesa arida, così preziose, come un disco rock che vi capita di ascoltare all'improvviso alla radio dopo una lunga sequenza di musica mediocre. Restate al Virgin Motel.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers.

0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano, 5 novembre Palazzo dello Sport Roma, 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ho comprato una perla nera.
5: E perché?
4: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
5: E perché?
4: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
6: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
10: Virginradio.it. Stay connected.
11: Temperatura da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
12: Virgin Motel.
13: Only on Virgin Radio.

Zaino in spalla e miglia percorsi facendo l'autostop. Jack entra al Virgin Motel con abiti sporchi e sguardo pulito. Ha poco più di 20 anni e molti sogni nel suo bagaglio a mano. Chiede una stanza, dice che si fermerà giusto qualche giorno. Aspetta di ricongiungersi con un amico e riprendere con lui il viaggio. Gli consegno le chiavi, lui le prende e se le infila in tasca. Grazie, signor Douglas, ma lei andrebbe a dormire se sentisse una musica così?

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Long Playing Stories.
1: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
6: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
1: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
8: It's 11 p.m.
1: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
9: Virgin Radio.

Entra al Virgin Motel con aria baldanzosa e con altrettanta arroganza, con un tono di voce eccessivamente alto, chiede se c'è una stanza disponibile. Gli faccio notare che potrebbero esserci persone che desiderano riposare e con un cenno della mano gli chiedo di abbassare il volume. La faccenda pare non interessargli. Allora decido di ricambiarlo con la stessa moneta. Mi chiedeva una stanza, giusto? Fingo di controllare le prenotazioni della giornata. So benissimo che abbiamo ancora disponibilità, ma decido di non affittargli la camera. Preferisco rinunciare a 50 verdoni piuttosto che avere grattacapi con questo farabutto. Mi dispiace, amico. Il Virgin Motel è al completo. Thank you.

Alloggia da giorni al Virgin Motel, il signor Wilson. Ogni sera, alla stessa ora, esce dalla sua stanza per venire a fare due chiacchiere e stare un po' in compagnia. L'isolamento sociale nuoce gravemente alla salute, amico mio, mi dice, sedendosi di fronte a me, soprattutto alla mia età. Sto per dire, beh, ma lei non è vecchia. Non mi lascia neppure finire la frase. Ah, non ci provi neppure. A me piace la parola vecchio, signor Douglas. Odio senile, odio longevo, odio soprattutto uomo di terza età. È un addolcire inutile, un tradire ciò che si è. La vecchiaia non è altro che una stagione della vita, a suo modo bella, se si ha voglia di viverla senza nascondere i propri anni.

0: dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
8: Virgin Motel.

I suoi capelli raccolti svogliatamente lasciano libera qualche ciocca ribelle. Mi piace questa sua bellezza randagia. Ancora di più quello che dice. Intelligente, profonda, sagace. Parla. E con lei le sue mani che si muovono in continuazione, sottolineando ed evidenziando i suoi discorsi. La spallina del vestito le scivola giù, con un gesto delicato, senza interrompere la conversazione, se la sistema. Io resto incantato dalla sua grazia, non riuscendo a distogliere il mio sguardo da lei. Ecco che se ne accorge. I suoi occhi restano fissi nei miei per qualche secondo. All'improvviso il mondo scompare e restiamo solo noi due al Virgin Motel.

L'estate vola sempre. Vorace, sfacciata nei colori, generosa nelle emozioni. Ha fretta di travolgerci, tanta fretta. L'estate è un'eterna adolescente. Bagni al chiaro di luna, baci rubati sotto i cieli stellati, indumenti abbandonati per terra per la fretta di amarsi. L'estate ha voglia di farci innamorare. L'estate vola sempre, mentre l'inverno cammina. Questa è la grande beffa. Restate al Virgin Motel.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
3: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5€ al mese. Vai su corriere.it/estate.

0: turno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

Il signor Mitchell alloggia al Virgin Motel da giorni, il miglior cliente delle ultime settimane. Non ho ben capito il motivo per cui si è fermato qui. Lui non ha dato spiegazioni e io mi sono fatto gli affari miei. Sempre meglio non ficcare il naso. Io la penso così. Parla poco, sta molto al telefono. Chissà che affari deve sbrigare. Resta chiuso nella sua stanza per gran parte della giornata. Quando esce, viene a distendersi sul divano e l'unica cosa che mi dice ogni tanto è: questo pezzo mi fa impazzire, signor Douglas.

0: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
1: Virgin Motel.

Più che ammaccato, rotto. Ecco, così mi era sembrato il signor Bennett la prima volta che lo vidi. Un uomo dall'animo ferito. Era di passaggio. Mi ricordo che si fermò solo una notte. Una notte nella quale mi raccontò la sua vita. Non andò neppure a dormire. Usò la sua stanza solo per farsi una doccia prima di ripartire. Mi disse: «Lei mi è stato d'aiuto, signor Douglas. Io questo non lo dimenticherò». Ed è stato di parola. Eccolo che entra con una luce decisamente diversa al Virgin Motel.

Il signor Fuentes entra al Virgin Motel con la vivacità tipica dei latinoamericani. Mi chiede una camera spiegandomi che si fermerà per due notti, stasera da solo e domani in dolce compagnia. Mi raggiungerà la mia amata, mi dice, arrossendo un po' dall'emozione. Sembra un bimbo a cui hanno appena comprato un gelato. Prendo a cuore i suoi sentimenti e prometto di sistemarlo nella stanza migliore. Prima però, amico, ci ascoltiamo questo brano.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
4: Virgin Motel.
3: Dove il rock non va mai a dormire.

siede, esile e ossuta, sul divano del Virgin Motel. I suoi capelli, imbiancati e poco ordinati, le ricadono sulle spalle. Il suo sguardo è severo come sa essere quello di un uomo. Ha sempre giocato sul suo aspetto androgino, tanto che il poeta Allen Ginsberg la prese per un ragazzo. Lei non si scompose, semplicemente gli mostrò le sue forme per dimostrargli che si sbagliava. Questo è il carattere della signora che mi siede di fronte, quella che tutti chiamano la sacerdotessa del rock.

State battendo la fiacca, eh? Con il caldo di questa sera non posso biasimarvi. Da quando ho iniziato il mio turno non ho schiodato il sedere dalla sedia. Ho risposto giusto a qualche chiamata e registrato i nuovi arrivi. Fate i bravi, vedete di non andare a lamentarvi con il capo. In fondo non vengo meno al mio dovere. Continuo a non farvi mancare buon rock in questa infuocata notte estiva. Restate al Virgin Motel insieme al vostro Johnny J. Douglas.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Da Alessandro Galli presenta Bob Dylan. A 3 anni di distanza la leggenda torna finalmente in Italia. 2 novembre Unipol Dom Milano. 5 novembre Palazzo dello Sport Roma. 7 novembre Unipol Arena Bologna. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per i seguenti concerti. Geez, 19 agosto, Milano. Hollywood Vampire, 1 settembre, Milano. 2 settembre, Este Music Festival. Judas Priest, 3 settembre, Pordenone Blues & Co. Festival. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.

Stanno litigando da quando sono arrivati al Virgin Motel. La voce stridula di lei è insopportabile. Io le avrei dato ragione subito pur di non sentirla urlare in questo modo. Ogni tanto il povero marito cerca il mio sguardo. Credo stia pregando per un mio intervento. Non lo faccio attendere oltre. Come la signora alza ulteriormente i decibel, intervento.

Vengo pregandola di moderare i toni per non disturbare gli altri clienti. Se ne va risentita, sale le scale di corsa e poi sbatte la porta della sua camera. «Salvo!» mi dice lui. E finalmente si torna a sentire solo la gran musica del Virgin Motel.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.

0: Era un viaggio che dovevamo fare insieme, più volte programmato e rimandato. Ci eravamo decisi finalmente e poi mi ha mollato quella farabutta, piantato in asso per uno più giovane di me.
1: Piagnucola il signor Harris, seduto sul divano del Virgin Motel. Restando serio, riesco a dirgli: «I tempi sono cambiati, vecchio mio», fingendo di stare dalla sua parte. Poi cerco di farlo ragionare. «Adesso non sei lucido, ma credimi, si apriranno anche per te nuove opportunità. Presto riderai di questo tuo dolore. E adesso consolati con del buon rock, la migliore delle medicine».

Guarda dove siamo, amore. Un uomo con un'aria piuttosto trasandata sta cercando di convincere la signora che lo accompagna di averla portata in un posto particolarmente romantico. La donna si guarda intorno e accenna un sorriso non troppo convinto. Sembrano usciti da un romanzo di Bukowski. «Vieni, vedrai che ti piacerà», insiste lui, invitandola a farsi avanti con una piccola spintarella sul fondo schiena. Chiedono se c'è una stanza disponibile e mi porgono i documenti. «Le nostre camere sono piuttosto modeste», mi sento in dovere di dover precisare. «Che importanza ha?» mi dice lui. «Quando c'è il sentimento, qualsiasi posto diventa magico». Questa volta lei sorride convinta. E io non posso che aggiungere: allora, benvenuti al Virgin Motel.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
2: Virgin Motel.
5: Only on Virgin Radio.

Gli abiti si appiccicano addosso. Il caldo non dà tregua stanotte e rallenta i movimenti. Anche i pensieri sembrano fermi mentre voi vi trascinate in cerca di un angolo più fresco dove abbandonarvi e passare qualche ora in compagnia del vostro Johnny J. Douglas. No, non guardate il soffitto. Il ventilatore non funziona dalla scorsa estate. Solo un po' di rock adesso può arrivare a darci una boccata di ossigeno. Restate al Virgin Motel.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Rolling Stones. Mick Jagger è il nostro nuovo rock ambassador. Guarda il video. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: Virginradio.it. Stay connected.
6: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
7: Virgin Radio.

Mi chiede se mi ricordo che era già stata qui al Virgin Motel qualche anno fa. Sembra non gradire il tempo che sto impiegando cercando di ricordare. Mi maledico per non essere un fisionomista. Poi l'occhio mi cade sul tatuaggio che ha sul polso sinistro, uno stemma con scritto Route 69, sul quale mi ero fatto diversi viaggi con la fantasia. Ma certo che mi ricordo, Daisy! Ai tempi facevi l'insegnante a Santa Barbara. La bionda si accende e ricambia con un

No, tranquilli, è solo un arrivederci. Il mio turno è finito, ma voi potete restare. Nelle vostre stanze continueremo a diffondere il buon rock di Virgin Radio. Per quanto mi riguarda, se volete rivedere la mia brutta faccia, tornate a trovarmi, qui, al Virgin Motel.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domenica alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Style Rock.